Partenza da Jon Guidon. Per l'Eister oz der Ceu au part, il tren festina super Val. Adiau, mes char comun natal, adiau, superbi pizlinart. Il tren festina vers il got, i vers la storta del cumgia. Ci sa, se torn. Ci sa. Ci sa, in mai a domandar au dot. Sper mai nuder avant in giun, ma uossa es da mia vart, scomincia volta curceo part, l'increscentun.

0: Las novitats der RTR.
1: In Svizzera è in terza la spezia in privil da svanir, quai muss in nuovo rapport. La regenza franzosa ha capienza per il scolars che demonstration, tentant no è bec tarda pli da nes per la formazione. I laurozzi si ferm sur trac, consund il sventer mesdì plovi, quai ter dies grazie a Samorezza ne sedis grazie a Quira. Iele sis, meu nomur Smüller, biengi. In Svizzera bun mein interse tut la spezies d'animals e de plantas en privel de svanir, quai muss in off rapport del WWF. Da attribuir sei a quai tranter autra las grevezes per l'ambiente e dalla crise del clima. In pli ai la Svizzera in basen da recuperare in connex con zonas da protezion. Tenor il WWF possien populazions tentant ersa revenir, schin sagescia moda consequenta. Uscia sei tranter autra la ludra tornada in Svizzera. Il WWF publicesce mince dusons l'usce in una Living Planet Report. Quel descrive il stadi dels effectivs d'animals selvadis globals. Tenor report continuesce la sparizion da species en lentir mun. In Svizzera in l'om passabun mein 8.000 persunas venide sentenziades per via dalla Dernitsch. Redund 2/3 als delinquents derive dall'exterior, surtut dall'Algeria e dalla Rumänia, quae risulte dalla statistica da sentenzias penales che la Confederazione ha publicà. I detti e surtut 2 gruppes per l'ina requerenz d'asil e per l'altra uscenunats turists criminals, a dici il criminolog Dirk Bayer en la Tagesschau da SRF. Il Secretariat de Stadi per la Migration ha sottostricià che mo in pitschna part dals requerenz d'asil commettia crims en Svizzera. In us medaina l'exterior en vist als proteste scolares e scolars en Francia, vol il Premierminister Sébastien Lecornu pare far concessions. En la television a el annuncia mesires en connex con il managi de scola e con l'infrastruttura. La gritta e la frustrazione dal scolars e dalla scolare saia cepibla. Tentant ha il Premierminister refusà las pretensions dal sindicats per via del curs de sparn statal. Il sindicats pretenden sustegn finanzial de pliras miliardes euros per las scolas. Sventre il plet dal Premierminister an il sindicats confermà chi doai erdots dar ulteriores demonstrazions de massa en lentir paiais. In Spagna dati ed in puspe protest de massa contro la mancanza d'abitazions paiables. Usse il simbol del movimento de protest in a dune da 87 ons morte in l'ospital. Avant due semne se ella venide abitado da si abitazion en la quale ella vivi 70 ons. L'evacuazione sforzata a ciagiunà protest de massa in l'entire Spagna. Sotel squetsch pubblic al locatur della pensionada consentì che la possia puspe tornare in si abitazione, cura che la possia abbandonare l'ospital. Del sport, Balapè, Ramon Vega vuol diventar presidente della FIFA ed uscì a far concorrenza Gianni Infantino. Quai all'anterior giugader della squadra nazionale svizzera annunzia in versi il Klein Report. L'elezione è il 12 de mars 2027. Già il 2019 a Vega volì candidar per presidi. Der letzte Temp nahe den Tant Bitsch zur Vinyl sustegn necessari de 5 Federations de Balapè Nationales per poder kandidar. Sche Vega den Plesche queste già de queste Prätension niang Bitsch en conoscent. Gianni Infantino spera de venir re-elegi per una ulteriore periode d'uffizi e le sottsquitsch per via de ses plans dispitaivels de vendredrets commerciales dels campionatis mondials ad investiders privats. Candidatures per il presidi della FIFA pon venir inoltrades fin il 12 da novembre. E per finire anche il hockey singlaccia in la soletta partita della National League di Ersaira a Losanna pers contro Lugano, con 2-5. Il HCD l'ora de Maunasaira puspe in azione quai a casa contro Kloten. Ed en la Champions Hockey League in Fribourg e Ginevra sa qualificats anticipadamein per la fase da K.O. Angbitsa qualificà definitivamein ne per contri gli HCD. Tavau gioca l'emna che vigna a casa contro Liberec dalla Cechia per fare il pass in la prossima ronda.
0: La meteo.
1: Alzi si ferm sur tracci, il suo entermesi comenzi a plovere in l'entir Chantun. Il confine da Naif si sbassa sin redont 2 mm. La temperatura maximale è tra 10 gradi in Lengia di Nota, 15 gradi in Surselva e 16 gradi in la regione da Quera.
0: Vias e traffic.
1: In la Val Calanca la via tra Molina e Arvigo serrada per motista sicurezza.
0: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatais in rtr.ch. Plant per il di.
2: Chiso, scha Laura ten propi quai che la previsión durs Müller permetten pleivia an avende 2 mm sur marschi zon naif. Fostiams de minals pneus de l'auto, vous savais, o tirpe de d'octobre tocam pastias, dues nos autos porta pantofles d'un viern. Stuessiu e anfa. Io son l'Angela Hendry, bien dit!

0: Adel Tawil featuring Peachy con Tu m'appel. La Chiesa Federale devianta spazi de viver per irizuns, stirats, formicles, capricorns, salmains se la fasada. La compagnia animalica è de vesai quai a ton se la fasada de la Chiesa Federale a Berna tia la sedijavla edizion de Rendezvous Bundesplatz. El motto è Spir Natira. Las installaziuns de lix a ton raquentan de la circulazion del mondo d'animals e de plantas. In a rol importante giogol i rizun, che venius elegius de pro natura, sco animal dal on 2026. La natira sedi il più importante che nus vegen, usce l'organizzatura Brigitte Roux. Al giug cominaival a la natira sedi la base, che sappia di ne puspe nescer ciausas novas. Artists ed artistas de Vienna a Turic creation la show de Miasura, de Vesai sel spectacle nevendas 17 d'Oktober tocken als 25 de November. Mince de dati trais presentaziuns, la ser de la Siat, la Zoc a la Snof, l'entrada è libra.
1: Una bella giavgia con LTL.

0: I ella sisa miasa, tiams per las novitats quertas con Urs Müller.
1: In Svizzere buona meine interse tot la spezie di animals e da plante sem privel da svanir, quai muosse in off rapport dal WWF. Da attribuirsa a quai tranter auter alas grevezzas per l'ambient e dalla crisi dal clima. In vista als proteste scolares e scolars in Francia, wo il Prim Minister Sébastien Lecornu fa concessions. In la televisione el annuncia mesires en connex con il manage de scola e con l'infrastruttura.

0: cun fin de naiv quels as bassas in redon 2 mm. La temperatura maximala è de anter 10 grads a l'Engiadin Auta, 15 alla Surselva, a 16 alla Regiun de Cuera. De mauns ai per part sulla Liv, quai tir redon 15 grads a Cuera.
1: Vias e traffic.
0: Alla Val Calancas è la via di Antermolina ad Arvigo Serrada, quai per motivs de segirtats.

0: RTL Impuls.
1: Xenia Pitedosch è scolasta e giornalista. Ella vive con sia famiglia a Conter al Sursees. Ella è pia giornalista, scolasta, mamma, donna, amica ed ha un bie auter. Tutta un'ora in questa situazione c'è la sua sanfla gest. Sconus totes e tots è. Oz se domanda Xenia Pitedosch chi c'è la è accena main scenagin mira.
2: Ci sung ia scenin varda tirs. Io sono bec la versione perfetta da mamezza, ma ben la versione autentica. Quella che usure dirs ci fa ir venoi ci antitac della musica, antamangi ci c'è polvera e di drac per puzzagir le fanestres. Quella ci dei mala verba, plez ci po bec repeter. Quella ci lascia culare nell'arminia se la vei una scena romantica ante la televisione. Quella ci sbrigia se pis agia non fanz, ci fis ia, pida bas. Quella ci oles dis la duman anca degna aint i pijama. E forsa è che è una scuerta ci chieta, nostu ha invece degna esser perfetz. Aint in nos intern zacati cristian ci è mincia tant ferm, quel ci è mincia tant caotico e curajos, uer quel cristian ci vo dus gedas giunschler, perché ce l'ombli dolan prema geda, ce c'el cercia giulò.
0: Impulse.

0: Las novitats ter RTR.
1: In Svizzera è in terza la spezia sempre ivel da svenir quei muossi no fraport. L'argenza franzosa c'ha piencia per il scolars che demonstration tentant non doi bicitar da plida nes per la formazione. E l'auroz è si gris e blecch quater 10 grazie a Samorezza e 16 grazie a Quira. Gliela set, meu nome Urs Müller. Bienvenuti. In Svizzera bun mein interse tut la spezies d'animals e de plantes en privel de svenir, quai muasse in off rapport dal WWF. D'attribuirsa e quai trant rautra las grevezes per l'ambiente e dalla crisi del clima. En pli ai la Svizzera in basen da recuperare in connex cun zones de protezion. Denor il WWF possien populaziuns tentant erse revenir, scins agescia a mode consequenta. Uscia sei a trant rauter la ludra tornata in Svizzera. Il WWF publicesce mince d'usons l'uscen una Living Planet Report. Quel descrive il stadi dals effectivs d'animals selvatis globals. Denor rapport continuesce la sparizion de spezies en lentirmun. In Svizzera in l'an passato mein 8.000 persone finite sentenziate per via della Dernitsch. Redont dus terz als delinquenz derivi dall'exterior, soprattutto dall'Algeria e dalla Rumänia. Que risulta dalla statistica de sentenzias penales che la Confederazione ha pubblicà. I detti soprattutto due gruppi, per l'una requerenz d'asil e per l'altra uscenum nats turist criminals. A deci il criminolog Dirk Bayer en la Tagesschau da SRF. Il Secretariat de Stadi per la Migration sottostricià che mo in a picna part dals requirenz d'asil commettie crims en Svizzera. Nus mit einer exterior en vist als Protest der Scholares e Scholars en Francia, wo il Premierminister Sébastien Lecornu para far concessions. En la televisione ha ella annunciato misure in connex con il managi de scuola e con l'infrastruttura. La grita e la frustrazione dal scolars e dalla scolare sa incepibles. Tentant ha il Premierminister refusa las pretensions dal sindicats per via del curs de sparn statal. Il sindicats pretenden sustegn finanzial da pliras miliardas euros per la scolas. Suenter il plet dal Premierminister an il Sindikats konfirma, ki doa erots dar ulteriures demonstrations de massa en lentir paiais. En Spagna dat jedine puspe protege de massa contr la mancanza d'abitazions paiables. Usse il simbol dal moviment de protest in a dunne da 87 ons mort en l'ospital. Avant due semne s'ella vignida abitador de si abitazion, en la quale ella vivi 70 ons. L'evacuazion sforzada c'ha giunà protest de massa en l'entira Spagna. So del squitch pubblica locatur della pensionada consentì che la possia puspe tornare in si abitazion, cura che la possia abbandonar l'ospital. Del sport balapè Ramon Vega vuol diventare presidente della FIFA ed uscì a far concorrenza Gianni Infantino. Quai all'anterior giugater della squadra nazionale svizzera annunzia in vers il Klein Report. L'elezione è des Deutsch da Mars 2027. Già il 2019 a Vega volì candidar per il presidi. Da letz temp na el dentan bitch survigni il sustin necessari da 5 federazions da balapè nazionales per candidar. Se Vega ad emplescia questa giada questa pretensione niang bice inconoscent. Gianni Infantino spera di venire re-elegì per una ulteriore periode d'uffizi. E le esocquitsch per via de ses plans di spitaivels da vender drets commercials dal campionati mondial ad investiders privats. Candidatures per il presidi della FIFA pon venire inoltrades finils des Deutsch da November. E per finire anche il hockey singlaccia la sulette partite dalla National League di Ersaira a Losanna pers contro Lugano e quai condus a cinch. Il HCD l'ora de mauna saira puspen action quai a casa contro Kloten. Ed en la Champions Hockey League in Friburg e Ginevra sa qualificata anticipata main per la fase de KO. Angbezze qualificata definitiva main ne per contro il HCD. Da Vaugio galemna che vegna chasa contro Liberec dalla Cechia per fare il pass in la prossima ronda.
2: La meteo.
1: Ossesi, ferm sur tracce di plova di una puspeco e sur tutto il sventer mesdì. Il confine da Naif se sbassa sin radunt 2 mm. La temperatura maximale è tra 10 gradi in legge di nota, 15 gradi in surselva e 16 gradi in la regione da Quira.
2: Vias e traffic.
1: In Valcalanca è la via tra Molina ed Arvigo serrata per motivi da sicurezza.
3: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
4: Dalla damau alla saira.
5: Allion 2024 o label de luxus Montclair organizau in defilé de moda a Solmurezzi in a show pompusa al wout cun naif artificiale silk headwalk, lasers, projecturs. Quella show è venida criticada a moda massiva, material se è divenu transportau ein takt de minuto cun helicopter, la tecnica se è divenida fermada vide plantas i vegin disturbau la selvagina. Lauteron les Montclair puspe se presenta al grijun, nomnad main a Guarda. Guarda, al vich cun 500 dels, c'è renomaus per in turism midiaival. Als plans che junen per discussions bedemo al vich, mo bene alles medias sociales. C'è mincina mincina o in maini de vard Guarda a sia situazion che junen per critica. De ple de quai tema, gesco proxim, io son l'Angela Hendry, gevigin bide.

0: Nina Dubois, Real Things. La grande facente de moda Montclair voulez budien fa un défilé de moda tras la vachnanque de guarda a l'Engiadina Bassa, quai al 6 de février 2027. Tils habitants e les habitantes ont quels plans cajunau per discussions, l'idea è d'entaun venida recevida cun bainvulientia durant una serra d'informazion. Gazettes nazionales ont prusé quella historia a la lliut ont cieta discusta sur de la situazion a guarda. Als commentaris alles medias sociales. Questau al moment che Andri Franciscus Habitont, moderatur tir RTR, a commember della Fundazione Pro Guarda e Venus Actifs.
1: In prima linea magita ci dà usce blera gli aut, erio la bassa o ci non es mai stato in nos comune e ci creia da savair ci ci desbun per nos comune. Also en nur ist es so mai de dir wo steive di la bassa far quai e quai per de quai chat fin in cert punkt un paar impertinent ci da oscheblar gli aut ci pense de savair ci ci fa bain a guarda in öglia e chat che quella discussion füsse de sur la schara no
0: quella discussion alla fundazion pro guarda ad è ein verschnauke et nor el bedina sempla
1: e chat questo domande sind grand dilemma e da extrem blers Arguments per ed extrem blers Arguments contra. Ma per fortuna, vai no mo da questas domandas, per fortuna, po dai no mo discutar leine quai o nu leine quai.
0: De ple del cas presentazion de moda a guarda udivus de mezde tier RTR.
2: Danus? Danus?

0: Vus essas sillas undas remontschas ie 22 vargiaulas siat. La caccia auta al grischun 2026 è schon in tiamset a fin. Dentau no erter a una schiaufa ina chaus importanta sur da la patente pelion proxim al premi pel victur de la preda. Le amna vergè doitunau usce al studio.
1: Ma quai non è vera. Ma è manga, ma si c'è fortuna. Ma qui è diabolico, ma è un pa.
0: Il jauer Marco Fallet è venuto se su, c'è l'ogudegnau la patente de caccia pel 2027. El ciò annunziau si è ciaura Cavriel, odio il clic c'è si un nome è venuto strax o del cepì. Iro Marco Fallet fa viedia quira per survenir si uscengec El sedizuar servenius de la surpresa, el plajai, quel resti a un tocant e la proxima caccia.
2: Nai, des special, proprio bel, e è malecre enorme, e quel di ci sva, e l'ora di pa, e mondiune qui regal presente, quai sono sce.
0: El mondi è l'autron puspe a caccia, pel cacciadur passionau vigne d'esser la curonto ciavla sesiun. Ad el otro diu de nus, è l'autron improvi el siu clec tirnus per gudegnè la patente de caccia.
2: Scia, quai vo esser ci sa la fortuna e vo esser ci quesa mo averti d'annunzi si proors a proerai garantì, ai?
0: Shalura, Gevijai nus de Marco Fallet vinava un bie plajai cu la patente ce l'o gudegnau a pa la proxima caccia in Bocat Luf.
3: Per vus, al puls de la ghiaccia.

0: Cools Beatles. Beatles, Let It Be, sei venu la siata miasa. A nus lein se weidet Urs Müller, cecidat de neif.
1: In Svizzera è buona mai interse tutte le spezie di animali e di piante in privo di svenire, che muss in offre porta dal WWF. Da attribuirsi a quai, tra l'altro, le grevezze per l'ambiente e dalla crisi del clima. In vista delle proteste scolari in Francia, vuol il primo ministro Sébastien Lecornu fa concessions. In la televisione ella annuncia misure in connex con il manage de scuole e con l'infrastruttura. La gritta dal scolars e dalla scolare sai eccepibla, tentando al primo ministro rifusa di investire de pli de nes in la formazione. Ed in la solette partita della National League di Ersaira a Losanna pers contro Lugano con 2-5. Il HCD e l'ora di Mauna Saira per spena azione quai a casa contro Kloten.
0: Grazie Urs.
2: La meteo
3: presentata la prosenec tutte. Consigliazione e sostegno in caso di solitaria data e la via decina. Informazioni sotto verbundenbleiben.ch.
0: Oggi sei ferm sur tracce di plove

0: I è precis, vegnavan las och, nus giugain.
1: Il Kikerisis.
2: Presentada folk, vossa potia del vic en la regiun.
0: Also, io sto conceder, miu pols è schon kerschius in teg. Al cor dat in teg splespert, all'auter io adie de fanuet, spezial altre che preleger les pretensions, nus giugai noz al final del Kikerisis con Otto Heini de Siat. Otto Heini, covezio cum vies pols, vossa nervusa dat?
3: Mi giudo una Angela, un esercio tip top.
0: Tip top?
3: Yeah, yeah.
0: Propi insomma nuet nervus?
3: Na, na.
0: Che?
3: Ehi, ci va a vai e si occhi di giuc.
0: Exact, also wie das Rezept ist, bitte prender mehr mit Serius.
3: Nein, nein. Es ist ein bisschen Serius des Kauses.
0: Jetzt konstat. Was weiss dir eh schon, guten Jahr, Jackpot? Weiss forza, in lauter Tipp, schiene Personen, Titel, Attracia, jusse Participas, eh, budien, dat in Tipp, ko venisch, Iliunsch?
3: Facuna, den Pua, wie ein paar Kletsch.
0: Exact. Es weiss eh schon, tjeke, wuss kumprasses, budien?
3: Oh, lass mich schauen.
0: Tots du noch kunst bons, die Datel fin finale.
3: Ja, yeah. Oh, letztes Jahr ist schon polit.
0: Nicht, exakt. Schalura, yeah, yeah. L'arbiter ci kontrolesche d'ombres punkts, ein arbiter versau, Sergio Guetz.
4: Ode, Otto Heini.
3: Bien-gi, Sergio.
4: Nos vain schon gia il plagiair kesta stat, kunna surdare bons a Otto Heini, kunna essere stoterell, einten steiva a giuir il kikeri seis senna viadi, o faccia caleda grand plagiair, era nous, e tignan osa i spoilers.
3: Ade, io agiu plagiair.
4: Ci garteggia i roz, puspe vurdar, ce ci kel final porta, gia vijagna tot bun, Otto Heini.
3: Grazie.
0: Schalura, trainus bie pledici alla lunga, Otto Heini edemi bien klit.
3: Grazie.
0: Al schions Schweizer Marco Odermatt festive schot si uventi novavo l'anniversari.
3: Ja.
4: Fallo.
0: Al cantador Schweizer Luca Heni o en atelizioz e le plivelstia Odermatt.
4: Correct.
0: Con la deponia rossa de forn se cuire, doi la derciere superiore se facentà.
3: Ja.
4: Fallo.
0: Al plait subcontinental contain tutti i vocals ci dat.
4: Correct.
0: Durante il mese settembre, sei venuto citato 22 lufs e lufins.
3: Ja.
4: Correct.
0: Al grigion sei venuto un flau singles reisend sen 2300 metri sul mar.
4: Correct.
0: La notte del 24 al 25 d'ottobre sei demi da l'ura.
3: Ja.
4: Correct.
0: I è demi da la notte delle 2 e le 3.
3: Ja.
4: Correct.
0: Alfred Nobel ha inventato la bomba atomara.
3: Yeah.
4: Fallo.
0: I non o minimum c'un conto 2, maximum c'un conto 3 siamnes.
3: Yeah.
4: Correct.
0: Marlene Reus rogu degnau eir aur alla quers incontro l'ura al campionati mundial.
3: Yeah.
4: Fallo.
0: 12 jedes 12 e de plecce 13 jedes indisch. 12 jedes 12.
4: Correct.
0: Io ho detto ciao forza weiss bi giudiu, surrel, aber...
3: Nein, aber...
0: Tip top.
3: Fate quenne.
4: Esperto c'è che la macchina sta imparando
0: allora covezio
4: i dat quel momento da tensione sco avant la sorta da penaltis del finale della VM i va in faccia 12 pretensions i dovrà 9 correctas Otto Heini o faccia da quel 12 pretensions 8 Knapp de Speres.
3: Quen Juk.
0: Ston mal, Lura.
3: No,
0: quelles
3: du sie hättest,
0: du weißt, faci nuf, wessi du vrau oz. Aber so wie weißt du tini ne massa.
3: Quen Juk.
0: Sergio, lässt es forza un ihnen duas deklarar.
4: Marco Odermatt, oz, vanciano vons, kula deponia russna da Furens. E invece la dercira superiore da coira, ma quella è adomat.
0: Exact.
4: Non da coira. Quella è adomat, grand tema, ir stocals deis ante las medias. Alfred Nobel o inventò la bomba atomara, el o inventò...
0: Dinamit.
4: Dinamit.
0: La bomba atomara ed l'Oppenheimer.
4: E Marlene Reusser o guadagnea al campionati d'Europa.
3: Ebbene,
0: pinches, pinches, trapples.
3: Ma quel momento.
0: Otto Heini, io ho un gran piacere di giocare con voi.
3: Io ho un piacere con voi.
0: D'un brown dread vai sgudegnau vence c'un bons qua c'è egge e in biala somma. Gratulazione. L'udiviso vino va un imbide, bugien in autorieda.
3: Diviso è voce qui,
4: gratulazione. Bel time passato, Otto Heini.
0: Addio.
3: Grazie a te.
1: Kikerisis.
2: Presentata Folk, vostra bottiglia dal Vich, in la Regione.

0: Fagiainus in pin excurs al sport. Bianca Gisler de Schuol è snowboardista cun tierp ad Olma. Ella ha schon du gran successo in sia carriera. Di antra altres ella stada de la partida als Jux Olympics 2022 a Peking, no che ella muncantau il final mo per in quart punct. Blessures on franau la giufne sportista per la stadion Vergeda o ella puspesse vi un scheiver de fa parte de concurrenzas de la Coppa d'Europa.
1: E sto di la verità, e non era mai del tutto giusto che era per cinan quel passo in avanti, era perché il mio trainer aveva detto che era più grave, le tricks sono più grave, e ci sono fatto lavorare a Blair di più, e l'ha fatto la maniera mai un po' più giusta che funziona überhaupt.
0: Contorna al park de snowboard a Seles Rampes con Seles o Bianca Gisler, può spesso venire confidenza in se sezza.
1: Dopo il primo wettkampf che ne nu e ne visse che sono arrivato sulla terza piazza, ne se vu, ok, è un moduna qua e sa che è moduna far e sa che questo funziona.
0: Als Success entsteht Motivation de continuar. Malgrado das bons Resultat, se ella curdada odel kader de Swiss Ski, ots sto ella fa finanziert tot setza. Quai se di grief, ella vedi den taun e un priu in a massa. La grande fine mira de Bianca Gisler e de ritornal kader de Swiss Ski, ad uscire e alla Coppa Mondiale de Slopestyle a Big Air, a natural mai ne de se weisse participa a Jux Olympics. La nova stadion de Snowboard entscheiva per ella Jetzt Dezember, sel Schildhorn.

0: Las novitats der RTR.
1: In Svizra è in terza la spezia in privil da svenir quei muossi in nuovo rapporto. La regenza francese ha già pienso per gli scolari che demonstration tentando ai bici dar da plida nes per la formazione. E l'auro c'è si grigi e blec, quai ter dies grazie a Samorezza ne sedis grazie a Quira. Gliela soci, mio nome è Müller, bienvenuti. In Svizzera è buona mai in terza tutte le spezie di animali e di piante sono prive di svenire, come muossi in offre rapporto dal WWF. Da attribuirsi a quai tra l'altro le grevezze per l'ambiente e dalla crisi del clima. In pli ha la Svizzera in basen da recuperare in connex con zone di protezione. Denor il WWF possa in popolazione stentante erse revenir, scienza gescia a moda conseguenta. Uscia sae trantrauter la ludra tornata in Svizzera. Il WWF pubblicesce mince d'usons l'uscenum na Living Planet Report. Quel descrive il stadi dals effettivs d'animals selvatis globals. Denor rapport continuesce la sparizione de spezies en l'entirmun. In Svizzera in l'anno passato mai 8.000 persone venite sentenziate per via della Dernitsch. Redund 2/3 als delinquenz derivie dall'exterior, soprattutto dall'Algeria e dalla Romania. Quai risulta dalla statistica de sentenze penales che la Confederazione ha pubblicato. I detti soprattutto 2 gruppi per l'ina ricorrenza d'asil e per l'altra uscenum nats turist criminals, a dice il criminolog Dirk Bayer in la Tagesschau de SRF. Il Secretariat der Stadi per la Migration ha sottostriccia che mo in appiccina parte del requirenz d'asil commettia crims in Svizzera. In us medain all'exterior, en vist als proteste scolares e scolars in Francia, wo il Premierminister Sébastien Lecornu para far concessions. En la televisione el annuncia mesires en connex con il managi de scola e con l'infrastruttura. La gritta e la frustrazione dal scolars e dalla scolare sono incepibili. Tentante al Premierminister refusale le pretensioni dal sindicats per via del corso del sparn statale. Il sindicats pretende un sostegno finanziale da pliras miliardi euro per le scuole. Sventre il plet dal Premierminister an il sindicats conferma che doia erot dar ulteriores demonstrazioni de massa en lentir paiais. In Spagna dati ad in puspe protest de massa contro la mancanza d'abitazioni paiables. Usse il simbol dal movimento de protest in dune da 206 dons morte in l'ospital. Avant 2 semne si è venida abitata or de si abitazione in la quale ella ha vivi 70 ons. L'evacuazione sforzata a ciagiuna protest de massa in l'entire Spagna. Sotto il switch pubblico ha l'occatur della pensionata consentì che la possa puspe tornare in sia abitazione cura che la possa abbandonare l'ospital. Del sport balapè Ramon Vega vuol diventare presidente della FIFA ed uscire a far concorrenza a Gianni Infantino, quai ha l'anterior giugato della squadra nazionale svizzera annunzia in verso il Klein Report. L'elezione è il 18 marzo 2027. Già il 2019 a Vega volì candidar per il presidi. Da letz temp na el dentan bitch survenì il sustegn necessari da 5 federazioni da balapè nazionales per candidar. Se Vega ad emplescia questa già da questa pretensione neanche bitch è conoscente. Gianni Infantino spera di venire rieleggi per una ulteriore periode d'uffizi. Ella è sotto squitch per via di ses plans di spitaivels de vender drets commerciali del campionato mondiale ad investitors privats. Candidature per il presidi della FIFA può venire inoltrate fino al 18 novembre. Dank del hockey singlaccia la soletta partita della National League di Ersaira a Losanna pers contro Lugano e quai condus a Cinci. Gli HCD e l'ora di Mauna Saira puspen azione, quai a casa contro Kloten. Ed in la Champions Hockey League in Friburg e Ginevra si qualificata anticipata main per la fase da K.O. Angbizza qualificata definitiva main ne per contro gli HCD. Da Vaugioga lemna che vigna a casa contro Liberec della Cechia per fare il pass in la prossima ronda.
2: La meteo.
1: Oz si ferm sur tracce di plova di na puspè, quai sur tot il suenter mesdì. Il confin de Naivs se sbassa sin redund 2 mm. La temperatura maximale è tranter 10 gradi in legna di nota, 15 gradi in surselva e 16 gradi in la regione da Quera.
2: Vias e traffic.
1: In la Val Calanca la via tranter Molina e Darvigo serrata per motivi da sicurezza.
2: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
0: Brand per il di.
3: La musica de pop ne cede de pi decennis, melodias, reches d'accord e motivs de la musica classica, cedi direct sco sample, citat, ne semplemein sco inspiraziun. In dels exempels als ple renomai, Because dels Beatles. La reccia d'accord basescia se la Mondscheinsonate de Beethoven semplemein sonau una voz. Musica de pop inspirau de musica classica.

0: Mia chanzun preferida.
1: Ja, son l'Elsa Caviezel, ston avrin, son apicultura, quei mio più gran hobby, vai bugien a iert, flures, la natira, mes aviuz datan a mi fet gronda forza al minchiedì, adesci vain di boschi bain, schmondio terels, a suenter vausi umbli d'abia causas, quei da a mi vinavon, curaja, pel minchiedì. Adoz divisio la canzun ganz hinen im tal da Alpenflieger. Vinida fatia extra per la Lumnezia, la sera da Pulente di Usilgin, con quella lesso fa das Lumnezians in gran pligé, naturalmente a nostra famiglia, a nostra cara Chiara, a nostra cara Flavio, mio caro Albert, a divisio la delz in Belezia di, a vostos che te glaistir divisio in bidì.

0: Musica actuala sin undas Ramoncha 77 Bombay Street somehow.
1: RTR, quai è il sempervert del dì?
0: Grandes melodies murren mai. Melodies che Beethoven, Bach, Rachmaninov und Componiu avon centenes, junescion bedain bibliotecas ne halles de concerts plein porla. Elles comparen adina puspe, magari era lo no quins nianc spetias elles. Alla disco, ein himnis de boybands, ne sco hits mundials. Avon schon cantons o Walter Murphy, in pianista componist american, diu su gron moment a survenu attenzion internazionale. Al 1976 el nun admain combinau cun sia The Big Apple Band, musica de disco cun musica classica. El ha fatto una versione della cunavla sinfonia di Beethoven al stile di disco. Il song è stato genio als charts americans in jamnas in plazza in. Quai successo motimau Murphy de fa ulteriori combinazioni di disco a classica. Usce per esempio Rhapsody in Blue ne Phantom of the Opera. Walter Murphy o è componiu musica de film e de series, an conoscente se ein speziale musica de films de comics, Family Guy et American Dad. Anustat Linus, al gran hit de Walter Murphy e The Big Apple Band, A Fifth of Beethoven.

0: E è precis las 8 miasa ad Urs Müller e Pinaus cu las novitats quertas.
1: In Svizzera bun mai in terza tot la spezies d'animals e da plantas en privel de svanir, quai muos in nov rapport al WWF, d'attribuirse a quai tranter autra las grevezzas per l'ambiente e dalla crisa del clima. In vista als proteste scolares e scolares in Francia, vuole il primo ministro Sébastien Lecornu fa concessions. In la televisione el annuncia mesires in connex con il managi de scola e con l'infrastruttura. La gritta dal scolars e dalla scolare sai accepibla. Intanto al primo ministro refusa di investire da pli danes in la formazione. Ed in le solette partite della National League di Irsaira a Losanna pers contro Lugano e quai condus a Cinci. Il HCD e l'ora de mauna saira puspe in acziun quai a casa contro Kloten.
0: Grazie Urs.
2: La meteo.
3: Presentata la prosenec tutte. Consegliazione su Stein in casta solitaria dat en la Via Decna. Informazions sot verbundenbleiben.ch.
0: Od sei ferm sur tracce di plova di napuspe quai sur tot al siantre mezzdì. Al confine de naif se sbassa sin radon 2 mm. La temperatura maximale è di antre 10 gradi a l'engia di nauta, 15 alla sur selva e 16 alla region de Quera. Demaun sei per part sulla lif quai ti radon 15 gradi a Quera.
2: Vias e traffic.
0: Alla Val Calanca è la via di antre Molina ad Arvigo Sarada per motivi di sedirtat.

Sugar Babes con Hole in the Head. L'Eindra Statirs, tier stars de musica. Stars con renom mondial survegnen a dina tot quai che lur cor divisa. Con stat, bidje del tot. Liam Gallagher è il cantador della band Oasis, en conoscenz per inne lauter scandal.

Ella era staus ina sera in sortida, veva bubiu pulit, a cunisch pella dimora da Jamie Oliver, cuginer da Star, o Gallagher patiau se la schiaffa da brefsa clumau, fodame in sandwich da jambun, pel hoz. Jamie Oliver ha bigliadau sua tiencia e l'ha virt la fenestra a clumau «Svanescia». Io son 10 vide metri a lecce mesu fauns. Quai o Jamie Oliver tien conoscenz per sias acinas emissions da cugina ed è per scriver codis da cugina raquintau dalla Rheinische Post. El sedi zwar fan da Oasis, con qua c'è il sedi cresciu se con quella musica, ed i vedi è dau in e l'auter in scontor con la band, dan taun randala la sera, mo per qua c'è in august, sen in sandwich, ed an conosce in bien cuginer, lietz volu tutina bedia. Simpatic. Simpatic.

0: Vostatleis RTR in 12 minutas eiles nov. Seantrin meins pausa del podcast Ils dus de nus, sen Markus ed Elias puspestai al studio de registrazion. Antine siamles vacanzas, ed inen e l'altra avventura, procuren alla nova episode per las ple differentes historias. Per exempel, de Elias ti racquenta de sia in prima psicoterapia.
1: Comincia se züda venia più intensiv ed è bader, c'è se ven ordela se züda sonea se boh, podes gridar, ma in un esmo, e non sono a quel punto, ma sono se, e mi sento una vascia, in cui ci dovrebbero essere una goglia, per ste carente.
2: Krass.
1: E batte, dice se, mince se züda, boh, se arrivare in un punto, c'è sgratta in x in lön, in cui capitals.
0: Profunditats, dentaune ciucedats, quai è il recept per in episoda classica Ils dus de nus, a quai dati è alla plenova episoda. Markus ed Elias en de retorn ad inviden per compagnia auditiva, tot dudi ne vende questa sera all'episoda 142 via Play RTR, ne es in rtr.ch.

0: las novitats ter RTR.
1: La Vischnanca da Tujec può decidere la fin de novembre all'urna davart la revisione totale della planizzazione locale. Ed il Departement Federal de Defensione stosce 4-7 in ulteriore splazza per ingrodire l'armada. Guendus il tema, sozza la snof. Al microfono Urs Müller. Bienvenuti. La Radunanza Comunale de Tujec ha approvato ieri sera la revisione totale della planizzazione locale per mauns della votazione all'urna del 29 novembre. Con grande maggiorità al sovran 30 autodici di la legge di costruzione e dal reglamento delle fine mires di protezione davart la contrada da Palì Maigels. Avant in on n'era la radunanza comunale becentrata in la deliberazione della revisione ed aveva ritornato la faccenda alla suprastanza comunale. Per ingrondir l'armada dovri fin 7 plazes de lavur supplementares, quai stimma il Departement Federal de Defensione, VBS. Per suenter duaien usche bleres plazes co possibel venir spargnades en auters lieus. Konkret vuol il Minister de Defensione Martin Pfister redimensionar la structuras de gestion e centralisar la partizion de finanzas, personale e communicazione. Tant l'armada Svizzer Square Arma Suisse e intant skeptics e dubiten chi sia possibile da compensar intern personal supplementar. Las discussions enchausen seien ang bec terminades uscia il VBS. Ozendila wurden redund 10.500 personas per l'armada e per Arma Suisse. Rispetto alla guerra nel prossimo Oriente, l'Arabia Saudita è da attacce in 2 piazze asiatiche, 3 persone sono venite smazzate, passa 30 ulteriori sono venite blessate, quai hanno comunicato le autorità locali. Davanti gli autori delle attacce sono le autorità facendo le indicazioni. L'ultim tempo hanno i rebelli da Houthi tenorato le indicazioni ad in puspe attaccare piazze asiatiche in Arabia Saudita. L'Iran sostegna ils rebels. I den Stati Uniti hanno i democrati portato plant contro il presidente Donald Trump. Els renfacciano del de finanziare propaganda elettorale con denaro statale. Konkret vai per spots de reclama che in Venice messa in la televisione, mo pauca semnes avant las elezioni de midterm. La regenza Washington contraffecce con questa azione al drec vertente. Il spots de reclama vengono già da pin temp criticats ferm. Scorrezione a Trump annunzia de finanziar quels sets en l'avenir.
0: La meteo.
1: Ozzesi ferm sur tracce di plova di na puspe, quai sur tutto il sventer mesdì. Il confin de naif se sbassa sin redund 2 mm. La temperatura maximala è 30 10 graz en legna di nota, 15 graz en sur selva e 16 graz en la region da Quira.
0: Vias e traffic.
1: En la Val Calanca la via tranter Moline ed Arvigo serrada per motivs de sicurezza.
2: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
0: RTR. Dalla damau alla saira.
3: Vies Radio accompagna vos in tutte situazioni, sia quai durante con auto, alla lavur, né a cesa durante fa al percesa. Fa plagiai che vos tatlais, io son l'Angela Hendry, che vi giovinvau in video

0: Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me. Oz als oggi d'October, sai gratulada duas jubilaras. Simona Kajakob a Trin complenesce oz curontons, a 92 festivesce Maria Pelican de Surain, se senta alla Chiesa Sogn Martin a Tron. Las gratulazions culs bials plaits a divis musicals udisvus scoadina all'emission Gratulazions las 12 miasa Cotier RTR.
1: La copina.
2: Presentato il bogn engiadina a scuol. Il bogn con agua minerala. bognengiadina.ch.
0: Anche non ci vuoi una persona che è nascita al dedo d'oz e vuoi sfuggire se vuoi in plagiai. Telefonate me ossa al studio 0800 20 20 30. Se vuoi l'aise scendere la scadiola dat RTR 0800 20 20 30.
3: Vamos.

0: Vus essas tier RTRS, edi svergiau las nofnus, Mirain. Ci ciascias a la grada la scadiola, da dozio deci. Biendi, Gianna, che vietza la Martina.
1: Buondì, Don Angela.
0: Vus l'hai sgratulat al fra?
1: Sì, e jint gratulat a mas frar Ulrich Hefner, della Punt, che gli vigiar tot il buon, blera, senda i fortuna, i ce l'esse io dair la vita. Ma qua è falso.
0: Vus vais tradiu sia tontin, el sia tontinavel ol, schon pensionaus in perons, dentau un lungo rus ol in somma bella.
1: Na, el es un om, c'è in figin la compagnia, el va in te ciaccia, la in cianda ciaccia, c'è ti accompagna bler, el fa musica, ed es bler in gir.
0: Adel ciaun, e c'è i razz?
1: Oh, quai du mot la massa bler.
0: in mazaun, in gron, in pin?
1: Na, le pittesc più grand, sco, be piccin.
0: Aber in pulit, bedin cin sto tu mai?
1: Mi ti tanca resto il giorno in pabrir, ma ho scelto di fare, no, davvero temo noi, no.
0: Ah, flot. Ebba, vus vais detti Ulrich Hefner de Le Pont, c'è muesci, festi vesel si a tanti in avel, e lasci a salagrada la scadiola de RTR. Gianna Cavietzel, grazie fecci pel telefono, vino van in bidè.
1: Grazie fecci, Don Angela. Bel di ora qua.
0: Addio.
2: RTR. La Cupina.
3: Presentato il bogno in giardino a scuola. Il bogno con acqua minerale. Bogno in giardino.ch

0: culas ganas ite digi no sai venu las 924 tiams da fa plats per Sergio Guet el surpren la moderazion proxima main den prem lesio den tau non svai tietje specia ein ti emission Sergio
1: en tip trant rotor per totes e tots ci jolden comunabla manchen bel time bansemman ci staten gugent da compagnia ci on gugent bira e brezels dirndels e cioces da ci rom Oktoberfest Sonda, til restaurant da montagna Tigignas sur Savognin, scorinza schon oz sur Tlonder e en tip da televisione per las proximas dus domenges strouge noter animal desde sentimains usche differenza nous. Scu il lauf. I wop il lauf in tenkel film. Il lauf è tornò an grigion e con el er la domanda cant spazi o quel animal salvadi an nos mont modern. In film fitch interessant, in film fatch fitch bagn e quellas ed otras domandas tracta quel film. Il clom dils laufs. Nina de Funz, Giori Leso, quel film è oz live in til studio siva las endas.
0: Tuna ben i rianda in schedinkas, schodina da sta con nus. Judeč, den tauna dia, mio nom Angela Hendri, o faci plajaide da compagnevus tras la damaun.

Diana der RTR. Ora da Chamona, Jessens an Surmiran, la Givgia an nossa compagnia al microfone Sergio Guetsch, Foplageir, Giavescian Bunde.

0: Ta s'allegrar da la fendemda i va be pledei anc oz e duman dar tot. Allo el er puspe fendemda. Dumengia savez vus otters far il nos program da musica.
1: Avais vus in giavis da musica? Per exempel musica populara, in cor u bain in a società da musica. Ni preferis in hit actual u in semper verd? Giavijai musica live in l'emission u bain in la reit sin rtr.ch. Il concert sin giavista RTR.
2: Presentata da fleurop.ch.
1: Mince domenica, tranta las indes e las dodes.

0: Ischas schon turnos da far come schungs ud il termin til coiffeur e savez gugent ampruar da angevinar la ciosa.
1: C'è ciausas.
2: Presentata Nickis Cuira. La facenta per mobiglias e decorazions. nickis-vonwelt.ch.
0: E sa offereira vosotros oz bons an la valetta da 40 francs scilezze pruarda angevinar la ciosa. Kelz treis cevazins da scriven la ciosa.
3: La ciosa pon ins farsets. La ciosa è per ufans e crescits. La ciosa dati in differente sorts.
0: Ci ho una buona idea, 0800 25 25 30, la ciosa in spol far sets, la ciosa è per un fans e carcias, la ciosa datil an differentes shorts. C'è pudess che il eser 0800 25 25 30, si vesses gost da ampruar da gudanier bons an la valeta da 40 francs. Ci ho schon ina idea, la ciosa ins polje far sets, la ciosa è per un fanze carcias, la ciosa datil an differentes shorts. Coe RTR ciciosas.
4: De bien di, avoi duf de sugan.
0: Bunde Imelda.
4: Eu dice la tachola per la domenica.
0: Ado si vec la liongia allo la tachola per la domenica. La liongia nei da proponei da ir da Imelda duf oz la tachola per la domenica in classiker quel grandios ansolver dalla domenica gugent cun tachola Imelda duf. Also, non svordagni neda. La ciosa in spol farsets. La ciosa è per un fan zecker scias. La ciosa datil an differentes shorts. Cercianza la tarsciola.
4: Oh, ma te buc.
0: I cercian bec ella. Gugente no treda, Imelda Duff. Bella Girgia.
4: Ciao.
0: Proposta numero dos. RTR Ceciosas, ci è al telefon.
5: E bien di che ho i vanzin de su rai.
0: Vez ergugent tarsciola la domenica.
5: Oh, je.
0: Ci ho becce gugent tarsciola. E a cecior cianza.
5: E un po' con sirup. Il... Sirup de suicini de... Ah. De puernes. De.
0: Il sirup in sepol farsets. Yeah. È per un fan zecker schias e dat el an differentes shorts Ivagna cercea il sirup. Cordiales gratulazions.
5: Bonza
0: la valetta da 40 francs con aver proponia la proposta ci è madama manch er la soluzion il sirup scu isas neida terkel
5: o us fein sirup de switch
0: e che gli do l'impuls cienz pudess forse ampruar da proponer che la proposta agli ceciosas.
5: Grazie.
0: E allora, Blair Plager con il Zbons.
5: Grazie.
0: Ven avant una bella Givgia, buon divertimento con i nostri programmi. Adelina Venzin.
1: C'è Ciausas.
2: Presentata Nickis Cuira. La facente per mobilias e decorazioni. nickis-vonwelt.ch.
0: Uscheia, giunza a partir da domani in una nuova runda ceciosa, si data in una nuova ciosa da angivinar e per angivinar quella ciosa datilir treis novs ciavazins, tot che a partir da domani anti il nostro programma di avant mezzde ceciosas il nostro gida angivinar in carta las dish.

0: experta chi quel chanza crei Adelina Venzin è schon la terza victoria degli nostri quiz cecciosos osa durant il ochover. Treis victorias ed oz è pir ils och da ochover schon gudanier durant quel meis on Claudine Dermont Annalia Stupan e oz Adelina Venzin.
1: Danus?
2: Danus?
0: Gratulazioni, Blair Plagier con il Sbolz.

0: Las novitats ter RTR.
1: La citata quera precisesce il criteri d'admissione per le classi bilingues. E la Vishnanka da Tujec può decidere la fin de novembre all'urna davart la revisione totale della planizzazione locale. Quendus il tema sozza las dies, al microfono Urs Müller. Bienvenuti. A partir de l'auter onda scola valen novas condiziuns d'admission per las scolas e scolinnes bilingues de la citat da Cuera. Concreta en quels ufans prioritat che sa en crescit si cun duas linguas e che discuren rumanciu italians in un nivel adequat alla Villa Dicina, a precisa la citat. Is da vos on sa da cas nua che la lingua nai sa e bit stada d'interess. In vista la mancanza d'aua extende la Vishnanka da tumliasce las mesires de spargnar aua a veulden e da scet, quai per garantire il provvediment d'aua durante ils proxims mais, ai numen in a comunicazione. De nov sai a scumandad en planir puls de lavar autos e de sauar surfaces. Già da pil cercle dura palescia la Vishnanka la populazione de spargnar aua. La radunanza comunale da Tujec ha approvato ieri sera la revisione totale della planizzazione locale per mauns della votazione all'urna dal 29 novembre. Con grande maggiorità al sovrano, tranter auter di gela legge de construzione e dal reglamento della finamires da protezione da vart la contrada da Pali Maigels. Avant in on n'era la radunanza comunale bic entrata in la deliberazione della revisione ed a ritornare la faccenda alla suprastanza comunale. Per ingrondir l'armada, dovi fin 700 plazze de lavur supplementares, quai stimma il Departement Federal de Defensione VBS. Per suenter, do ai nusche bleres plazze sco possibil venir spargnades en autres lieus. Concret vuol il Minister de Defensione Martin Pfister redimensionar la struttura de gestion e centralisar la partizione de finanzas, personale e comunicazione. Tant l'armada svizzera square Armes Suisse e intentant skeptiches e dubiten che sia possibile da compensare intern personal supplementar. Las discussions entschaussen seien ang bitch terminades uschia il VBS. Ozendi lavuren redund 10.500 persones per l'armada e per Armes Suisse.
2: La meteo.
1: Oggi si ferma sur traccia di plova di una puspè, quasi sur tutto il sventer mesi. Il confine de Naifs si sbassa contro Saira sin redund 2 mm. La temperatura maximale è tranter 10 gradi in legna di nota, 15 gradi in sur selva e 16 gradi in la regione da Cuera.
2: Vias e traffic.
1: In la Val Calanche la via tranter Molina ed Arvigo serata per motivi di sicurezza.
3: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
4: RTR. Mes di, mes radio.
5: RTR, o il plaseir da poder acompanier vos outers enten cala ura er. Richard Marx, Fenion Zocianta, Abashi e Bee Gees, Vainza er. Al microfono Sergio Guetch, giovesce una bella gif già.

0: RTL Tipps e Tricks per vus.
1: La stagiun da ton è la stagiun da deir a viandar, da deir a pè, da deir a spass, tra ils goz, da larers oransem, da vurdar sen ils lais da bellezza e la pizza ci dat proprio quel bel sentiment e quella culissa da ton e sper am tot quel ins Dovra da quel ci indicescia noua cianzvo tavlas che las tavlas melnas ci indicescian cant dei cianzvo anc finian se som il piz niter la pendiculara o allora til restaurant per nous el che il ins ced il tota faccia normal an terra tudescia d'antant allo vign savenzam indiceida la distanza an kilometers an stagl anten la durada dalla gita effettiva candei cianzò per far chegli. Perché egli che gli usceia? Natalia Diller o fac ricerca stirs?
2: Hai, per precise. Qui ho in sé una fitch simple declarazione. Se la contregia è semplicemente splatta, allora basta quella di avere indicazioni in chilometri. Ma appunto, giusto se te non si ingrigiunce, se in montagna, allora so io era di una da risguardare ciò che va in su ed in giù. E là, es trova allora naturalmente da più tempo che si cammina semplicemente gualivora e qui veng allora appunto per parte R sguardò in Germania mo se vies ci meine per esempio sulle Zugspitze MR indicio al tempo di la distanza però normal meins es in Germania usce ci dis appunto indicio in chilometri specie ci dis fitch plat la differenza do quel del rest R in Francia so bici svo in su ed in giù veng quei fatti in durede della gita usciglio semplicemente la distanza in chilometers.
1: A tot clear, scu precis vignano lo facias che las indicazions ter la distanza è che il è una simple chosa d'antante tiglia time da deir a pè, sarò che il forse un po' in più complicia.
2: Hai, also fino al sans 800 era quel proprio scelto, so tramisa qualcun affer questa gita, quel va allora da guardare sull'ora, quando l'unce ce l'ho drovo. Per part, so allora però er fatto camminare gli stessi tragedi di differenti persone, also alpinisti, i fans, gli più vegli, più giovani, semplicemente per ci va allora una buona media del tempo. L'ora, so però sviluppo una formula, quella è vera complicata, ma di simple, vengono semplicemente guardò quando lunch es al traget, quand ferm voque in su, quand ferm voque in giù e quand greve es questa sende insomma per passer e dusche veng lora fadora al quint e lora indicio quist temp.
1: E che gli constava pleumanca, ma d'antante beccia degna?
2: Hai, also giusto in grigion poco essere al cast, c'è il temps non constem più del tutto e qui ho da ci fare con le stevles. Le nostre stevles sono un po' usci robuste, ci sono in c'è del tempo, perché ho lavorato appunto senza questa formula e per cui poco essere ci sei forse un po' più svelto un problema con un alpinista o del senso o centro. Or dalla vista della persistenza il grigion con la teoria è un punto positivo, per cui ci planisci di arrivare allora in c'è un'auto da posta per incontrare non è forse più del tutto ideale. Ma almeno vanno le nostre indicazioni del tempo in altri chilometri, so se ci spotta tutto in planisere più o meno si arriva.
1: Perché non vuoi andare in Svizzera non dare un tempo, ma c'è un chilometro che gli informazioni da Natalia Diller.

0: Ampurmes, Bashi, il elas dijamesa.
1: Il challenge.
0: Un tip per questa sera per voi altri a Zug e contorn, Dr. Martin Tomaget referesce davart Masdegna da Medis da Cia, ente las valadas montagnardas grigiunas, cheglia dil zons mela 850 finianiglia vancia 6, scuniva tracto avandons e scuela Masdegna zamidada da Vendalo. La locazione da quel referate il Sibach Sal a Zug, a partir dallas 7 questa sera, inclusiv er aperitif e ciagna. S'annunzcir ins soglia gugent via la Union Cultura en la Bassa, els s'allegran da vossa visita.
1: Il Gelände.
0: Schanosa per Sonda.
2: Oh, zapft es!
0: Oktober fest antil restaurant da Montagna Tiginias sur Savognin Sonda. Discorrenza anche sur Londra in poche minuti.

0: Grand Klassiker Fegnons 70 Bee Gees Staying Alive an endisch minutes eilas endisch
1: RTR Impuls
0: Con Zegna Pite Dosch, scolasta e giornalista, ella veiva con sia famiglia a Kunter an Sursees. Pil ses impuls da dotz sa domanda ella.
2: Ci sung ia scinin varda tirs. Ia sung bec la version perfetta da mamezza, ma bain la version autentica. Cala cusure dirs ci foir venoi ci antitac dalla musica. Ein tamang e ciccia polvra e dic drac per puzzager las fanestras. Cella ci dei mala verba, plez cins po bec repeter. Cella ci lascia culare nell'arminia, se la vei una scena romantica ant in la televisiun. Cella ci sbrigia se pis agia n'umfanz, sci fis ia, pida bas. Cella ci olas dis la duman an cadena ant i pijama. E forsa è che è una scuerta cicchietta. Non sto invece di essere perfetto. Anche in noi interni, Zaccati Cristian, ci è mince tanto ferm. Quel ci è mince tanto caotico e coraggioso, e quel Cristian ci vuole due giedes giunchler. Perché c'è l'ombli dolan prima geda, c'è c'è il cercia giulò.
1: Impulse.

0: Las novitats der RTR.
1: La citata quera precisesce ils criteris d'admission per las classes bilingues e la cassa de pensione della Confederazione diventa in un frenda da hackers. Qua in dusels tema sozza las endisch. Al microfon Urs Müller. Bienvenue. A partir de l'autoron de scola valen novas condiziuns d'admission per las scolas e scolinas bilingues de la citata de quera. Concreta in questo fans priorità che sa in crescit si con due lingue e che discurre in romancio italiano in livello adeguato alla veglia dicna a precisare la citat. Ils ultimi sons ein genitors non nada mai intramess loro fans in la scuola bilingua per evitar classes con bler su fans dell'exterior e beciort interesse per il linguaggio. L'economa de Managi Anna Jäger diventa manadra della Senadura, quai ha comunicat l'organizzazione per il provvedimento de Senedat de l'Engie di Nota. In pli ha la Senadura decis de concentrar la cira de persones con demenza a Promolins. La stazione serata de demenza in la Chasa du Lac saia actualmai mo pauc occupada. Il vice de guarda c'è una persona che candidesce per la superstanza comunale de scuol. Berta Privoschza mette a disposizione per la frazione, che ha confermato la Vishnanka sin du monde de RTR. Uscire da Tiostans candidati e candidate scossezze in la superstanza. Le elezioni per il presidi e la superstanza de scuol in il 12 d'October. Hackers han attaccato la cassa de pensione della Confederazione Pubblica. Las date sae venire singulate strin fornitur de software extern. Ancna sae bec clair c'è date che sae venire singulate in dettaglio, quai ha comunicato la cassa de pensione. Las persones partucciate sae venire informate. La Procura Pubblica Federale investigesce us in causa. La pubblica è una delle casse di pensione le più grandi della Svizzera. È la numero di più che 110.000 persone assicurate e persone che ritirano in renta. Ed anche in novità della NHL, il Winnipeg Jets hanno guadagnato contro Colorado Avalanche con 3-2. Per la squadra di Nino Niederreiter è stata la terza vittoria in serie. La teciadra grigione è diventata nuova ma in becsta nel cadre per la partita. Niederreiter sei sta d'anvanz.
2: La meteo.
1: Oggi si ferma sur tracce di plova di una puspè, quai sur tutto il sventer mesdì. Il confine di Naif si sbassa contro Saira sin radun 2 mm. La temperatura maximale è 30 10 gradi in Lengi di Nota, 15 gradi in Surselva e 16 gradi in la regione de Quera.
2: Vias e traffic.
1: In la Val Calanche le vie tra Molina ed Arvigo serata per motista sicurezza.
3: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
4: RTR.
5: Aglia microfone Sergio Guecci Allegra. In quella mezz'ora, in tip da televisione, il clom dils loaves. Il loaf è tornò in grigion con el la domanda «Cant spazi, o quel animal salvadi, an nos mond modern?» È da lunga nos tema.

0: Clom dils louvs che gli è il tetel dils contrasts dallas proximas dus domenges Nina Defunz, anteriora collaboratora da RTR e osa cineasta indipendenta, o realizzò pils contrasts dus films davart il tema louv. Nina Defunz è osa ter me antil studio Bavegna. Nina, entan las proximas minutas lessons gugent, santeir un po' da pleda tis project.
1: Ja, yeah, bugen, grazie, Kastel, vini spera so.
0: Nina Defunz, il tema da tis films è il louv, è in tema zont dispitevel, al manca ne da ternous, in tema ci desda enormas emozions contradictoricas davent da plageirs, amfignan ter gretas e aggressions. Ceo motivò te da realizar in film cun un tema si spinous?
1: Ja, yeah, buona domanda. Ja, Adina scheint ja eine certe Faszination per con fich che luf muenten us. Es sind ecker schiede sie in einer Familie de Kachadurs, de Purs, et weil Adina scheint sich wenn ju kun, ja, yeah, con profundes che quelles Emotionen sein in tuan luf, et weil us setzen schiede, dass sie da ju intek bi fich kui animal, a pi, xander wau le ju, du skodis del Peter Dettling, a quais an propi schweau meu Interess, la moda ko el, ja, se vicina a quei animal, et io hai realisau, ok, quei intuicin, allo mio interesse, aber so staus schwejaus, a scher che io hai, se viu che io les fa quel film, scher die che svevel che io, ja, in tema heikli, che trova bia courage, avria sempre un boppi schau dama, ed io se viu, quale storia sulle proxime, devon che io hai vo fatti quel film, so de quel slufs va buru aus.
0: I storgi se tenutas davart il louf dat il ancuna scheinta manche bleras ed er zond differentes con tis film racintas egna da quellas i storgias e sa vicinas a quel animal surtoter tras il zilz da Peter Dettling, il fotograf dalla natera citeast schon menzionò avant ed er expert da louvs. Perceast eligia el?
1: Io crec che è sempre la moda ko el se dat jukul luf ka tuk mai sin, ja, yeah, ka tuk te tje mai. Ja sai ki da bia persoones ke se dat jukun ko tema, a bia persoones kan ein auter mai ni, kan se dire, luraknes verdats, ka tuk en emai. Aber mai ai muentau ko el se vigine, ko animal kom bia temskel dedikeshe, kom fit ke el vol, el a propria scheia in a motivazion, en el ke el vol ke pi, ai animal, ke el vol emprender si bia ska pusaivel, adi weiter tjau, ja, forse è la persona per quel film che sa di dama e da te imprendere più piacere di quel luf e vieni più di tira quel animale per quel
0: scu in sa storia s'immaginar che la collaborazione
1: per quel film vede presentau fet bia temps insieme più piacere che quel che forse usitau per il film et quel è stata una sfida also ist auch für die Bi, aber ich habe auch Moments, per exemple, er in Moment, er in Dille, er in Page, er in Tiere, er in Zemmen, er in Soleil, was sie. Und in alter Moment, durant Interviste, war auch, ja, ich habe konfrontiert mit Demandes Kritikes, mit meinen Zähnen der Demande, und ich habe auch zusammen provokau ein L-Emotions, Interviste können wir nicht das Fett kriegen, können wir nicht schon Studien so, für uns Donji, oder stößen können wir auch aber das ist auch Part der Kollaboration. Es ist auch eine intensive Kollaboration mit den Emotionen, mit den Demanden auf Jahrten, die Peter sagt, dass er da was, wo er spondert tut es. Aber in einer Kollaboration kann resten, müssen wir eine gute Memorie.
0: Nina, piglia film a steer, savia accompagner Peter Dettling antil Shadow Disease dall'America, antil Park Nazionale da Yellowstone. C'è esperienza è che gli è stata?
1: Ah, questo è stato magico. Allora, Peter ha sempre me in prima sentupata, al domandare se si vuole mettere a vondo a accompagnare Yellowstone. Per quel che è il quitto, se si vuole proprio fare un film sulla luft, se non prendere da conoscere, sta sempre in vese, e se è un uso che è un'altra cosa semplice, di oggi, speciale in chi luft vince ne ho, da vuole in crap. E io sono leder che sono in da cun, non sono più scibiani, non sono più scibiani mal, urs, coyotes, bisons, chess, vapitis, e non sono più lufts, sono in grande distanza, ma non sono più els. Ed mai ai consum fascinau da vese quella intera scena da Wolf Watcher, quasi an proprio in industrie de also i dien de quei da 80 milions dollars a don porta quella scena da Wolf Watchers en che van extra lielos don per mal Maralufs. Ecco ja schon un fatto sta mai.
0: Eba che è schon extrem levgist a domandar, fa schon impression era da santeir talas dimensions.
1: Ja, yeah, in mince casa, mi eri boschi per chart che i da propri persone che in schifes zinades del Slufski van, ja, yeah, vi adieschen pintir monetum per vaseels.
0: Ina part del film vaia Vurdo Gugent, vaden tante schoner marvellas ter las filmades Cotter Nous en Grijung. Aster, gia l'occasion da vaseiri lauf.
1: Ja, yeah, sono una persona che aveva la dina un po' tema, quelche per tocca il slufs. Schiamava la sede notte, spazio alla natura, va a dina già visciò che aveva il buin, aveva un po' mal venter. A cui sono ida video quel film, e questo mi dà l'ho levio di spet vese, quel luf, di spet vese, son stato e biaga. Ed vai proprio in di, in a sera, lo giù, il gran cletch, che e vai a stiao vese lufs, dus cagnols, ad in luf kershiu, alla natura. Allora, io biasa mi dà, mi dà più bia che tutti i film, codici che voglio usare del Luft, è stato quel momento che ho proprio vivo, è la natura, che porta schon di tira, cioè vedi quella creatura selvaggia che vivo se semplicemente che ho dentro noi, che è schon stato magico, cioè.
0: Da venda Mardè è il film da Vaseir sen nostra pagina da internet rtr.ch, niera via Play RTR, olio schon do reaktions.
1: Reaktion seit auch genus dau im per bonus ein minche kas ja dau ja muss al film schon in meine familie evanke levi news publikaus elau ja schon ist dau ja meine familie für exempel ein alter meine ich ja magari quelque per tocca a lu von uns schon eine diskussion so questo è importante quel prozess per mai durant fall film che sai chi da der bärs gewesen quel tot alter. E per cui questo è bi, io ho proprio questo riunione per buones, e io ho questo riunione per che non mezzo in domanda è, certe cose, e io sono ingrazzabile, e io ho questo ricevuto per cui, e forse è crescere come vuoi, e di ne puoi riflettere, e di ne mani.
0: Grazie a te, Paroz, Nina De Fons, per quella in vista ein til tis film der per kellas impressions raccontadas da varta il tema Loves, la prima parte del film il clom dils Loves calavigna musada domenja ein til contrast la cinche van cinche sen SRF en online sen na nostra pagina da RTR dat il chanosa la possibile data da vordar il antir film vot deir la prima e la seconda parte del film da Nina De Fons, il Clom dils Loves.

0: Il è la Senda Giamesa con RTR Actual informò in una survista da novità con Urs Müller.
1: A partire dall'altra ronda scuola vale nuove condizioni d'admissione per le scuole e scoline bilingue della città di Cuira. Concreta in questo fanno priorità che sa in crescita sì con due lingue e che discurri in romanzo italiano in livello adeguato alla vigliadicina, a precisare la città di Cuira. L'economa de Managi Anna Jäger diventa manadra della sanadura. Ella surpiglia il posto a partire dall'enciata dell'Auteron, cui ha comunicato l'organizzazione per il provvedimento sanadat dall'Engi di Nota. In pli ha la sanadura decisa concentrare la cira da persone con demenza a Promulins. E hackers hanno attaccato la cassa da pensione della Confederazione Pubblica. Le date sono venite singolate tra in fornitura di software extern. Anche non sai a Bicicler c'è date che sono venite singolate in dettaglio, che ha cominciato la cassa di pensione. Le persone spartucciate sono venite informate e la Procura Pubblica Federale investigescia in causa.
2: La meteo.
3: Presentata la Pro Senectute. Conciliazione sostegno in caso di solitaria date in la Villa Decna. Informations sollt verbunden bleiben.ch.
4: Spicir sen la nei fora squiglia tonne ves per partir da desser il siva mazde e gli oz ferma sur traci plova ad egna puspe la seira sa sbassa il confegna da neif giù sen radont dumela meters las temperaturas maximales entranter 10 graz enten la nagia degnota 15 graz en sur selva e finian 16 graz oz enten la region da Coira. Domanga dat il alo in a masdada da sulegli e neivlas i resta sic ch'egli ter radunt kinders graz a Coira.
2: Vias e traffic
4: anna Val Calanca allo è la veia tra Termolina e Arvigo sarada per muteifs da siertat. Scigliò veias libras bon viadi.

0: Con RTR an direcziun Giantar, il è sto vancia las dodas. Senza els voglia bec, senza ils arbitres e arbitres, nins matchs. Ci ciò do sezza balapè, ue fan da balapè, e per Franger schonen eda bec sto d'accord cun decisions da arbitres an tala situazions. Ins vingio ir sperten eda emozional, ed ins amleida forza ir ci er ils arbitres e arbitres en part dil G. Precis perché voglio antiglia nof clic da mia collega Ronia Muat e discurigna gugent da vartiglia tis clic. Ronia ist te egnaci racloma Blair.
1: Na este di en general Tonio Bobia ni se Sevilla lupito stiles adversarias se elles fan in faul de cocian facin en stall sipiller bitter.
0: Te dast setza a balapè dantant per quel film ast midorolla. Perché?
1: Tja, gut, so wie la, surdet sich hier euer Dinner simpel, aber ihr lebt proppig kapi, ko eusi schins statt tot per sulzil platze stove se, e decider tot, et ko joi schins a preuine decision, per exempel in penalty, et au da kis fans, ni trenaders, ni jugadures, en turn, oin proppig de din outer moini, e klommen en, et alu tut in a statt la decision kins a preu, quelle wir proppig nega setze sentiko koi oi, et io lese sempre in egamo sa c'è il lavoro che arbiters ed arbiters fan perché noi se vogliono insomma vivere o nostra pisseun nis hobby e per cui quei tiò che mi retten sempre di più rispetto.
0: Antil tis film fast te setza il antir kurs da arbitra quel kurs cozza in affindemda e cala ir cun en examen teoretic. Te discoras cun en arbiter passionò da dena vart e da l'otra vart ir cun en arbiter cios ruania freidas durante match da balapè.
1: Exakt, et tenor l'Associazione Svizzera de Balapoi ston per sezion 30 giugs vini rots giu per vede attaques verbales ni per fin corporales sin arbiters a quai oi circa mincia 4 meli avel giug et cun el quai venius schlegaus en zemmen mondius in quai platz neu quai venius attaccaus a nus discurin sur de quella attacca ce que quai fac cun el et de co quel s'engaja a cion vine von e una dina per giufnes arbitres ed arbiters.
0: E Teronia ha salo ergia la possibilidad da civlar in match che è la finizione del film.
1: Exacte, vai, schulau il Duke dentro les giufnes de domet a tu seun, ed io ero propi unervusa von il Duke. De principi hai, aber la finale fac gran plagé de schulà, malgrat ja lo schon ed au inen in l'autra situazion pi heukli, per exemple, duas gamavi per ina decision de penalti, aber meni vi alle se vacina manjank tradivo.
0: Grazie per antant, Ronia, si vez marvellas, scucci che l'avventura è ida a fitar. Il nov click da Ronia Muat è online, simple da catar, con un click play RTR.

Per la GIF Gian, 7 minutes e las 12 suonda il magazzin de mezzdè con Nana Selina Quinter per las novitats Alexi Baselgia. Al microfone sto Sergio Guetch, grazie per antant da vostra compagnia, giaveis buona patet, finiam pitart per las gratulazions i podagna gratular oz a Trin e a Trun, a partir dalla 12 mesa.

0: RTR, il magazin a mezzodì.
1: E las 12 che venus pront per vos oz de mezzodì. Chi asci a chi bo? A quera dati novas reglas dat missiun per se vei e la scola bilingua. Chi maina? La sanadura ha decidiu chi che due diventa la nova manadra novem del 2027. A chai monca? E la tumliasca a una dina laua. Per cui vengono las masiras de spernia aua extendides. De pli rispostas a details dati os per vos al microfon Anna Selina Quinter, ti vigil in bimezdi. Per garantire una buona miscela dentro i fondi svizzeri e i fondi jasters e le scuole di Quera, al mercato definiu nuove condizioni per i fondi che vogliono visitare la scuola bilingua. Maria Fieli con i dettagli.
2: In la scuola bilingua a Quera vengono offerte instruite per tedesco rumeno e tedesco italiano, se c'è l'im da scoletta e scuola primaria. Tenor il marciau da Quira agin pli a pli genituurs ter mes loro feums en la scola bilingua ort motivs can da fa not cun l'interess d'emprender in lungatsch, mo ben per evita classes cun bierzo feums da l'exterior. Per vi da qui adatescha il marciau las premisses da prendersi u feums a partir da l'onda scola 2027-28. Tenor la comunicazione del marciau agin de nov u feums che in propi carcissi rumeunsch nitaian prioritat. Plina veum duai da in contingent. Per quartier da quira pon mincia mai mi 4 ufeums i en scoletta bilingua, respectivamente 5 ufeums en scola primara. Si vesta da mina bieras annuncias du feums gen adatai da visita la scola bilingua, decida tenor las novas premisses mincia mai la sort.
1: A nostro stein el grigiun. L'economia, l'economa de menagi Anna Jäger diventa menatra della sanadura, quel comunicaixa l'organizzazion pel provvediment de sanedat elenge di nauta. Les novitats con Alexi Baselgia.
3: Anna Jäger surpi il post a partir del 1 de gener. Fin la fin dell'on valia anche il mandat con la casea SA, sco societat gestionaria, scrive la sanadura. In plia l'organizzazione decis de concentrare la cura de persones con demenza a Promulins. La stazione serrada de demenza in la casa Dulac sei attualmente in Bepauk occupata. La fine mira sei era de concentrare la servide specializzata e la spierta sen connex con demenza en in lieu. Il vich de guarda a una persona che candidesce per la suprastanza comunale de scuol. Berta Prevost se mette a disposizione per la frazione de guarda, quai conferma le vischnanche de scuols in du monde de RTR. Uscie datos tants candidats e candidatas scossetze in la suprastanza. La selezione de scuol per la suprastanza ed era per il presidi en il stesdoc d'October. In vista la mancanza d'aua a veulda ne da sced, extende la vischnanca da tumliastia las mesiras da sprenia aua. Quai per garantir il provvediment aua durant ils proximis mais, scrive la vischnanca in una comunicazione. De nov sei a scomandad in pleni pulz, da leva autos e da saua surfaces. Già de pilze a cladura palesce la vischnanca da tumliastia la populazione da sprenia aua.
1: A cun quei mi do in sin palancau nazional. La Confederazion ha dau quei a ton de pli lubienches per sita lufs a moda preventiva, cum preau cui om vergau.
3: Dar 39 triebs da lufs all'Uffizi Federal d'Ambient da finos la lubiencha. Ina domanda del Valais e ang pendente. Avanti non aveva l'Uffizi da la lubiencha 32 triebs, pia bunumain la mesedat. L'augment aia per parte fa con inimidade dell'ordinazione da chiaccia, a dic la Fondazione Core in compensata della Confederazione all'agentura da novitats chista in SDA. En pli detia da pli trieps in Svizzera explicesce l'Uffizi Federal d'Ambient. Il mercato de lavur per intelligenza artificiale prosperesce in Svizzera. Dal fanadur 2025 fin il cercladur 2026 han interprese scrittore radunt 5.000 plazze sen connex con l'intelligenza artificiale. Quai è in terz de pli che l'on avant, risulta din studi della scolauta da Luzerna. Las bleras plazze eran scritte ores en la regione de Turic, cum passa 2.000 inserats. i suonden ils cantuns Genevra a Berna.
1: Per finir, vignin unter als Resultats de dier sera del Ballapai regional in success, ai dau per Valposchiavo Calcio e la Coppa Grischuna.
3: En il quart final all'equipa del Grischun del Sid batti il Zebera 10 con 3-0. Il defensor del titel fa uscì il proxim pass e specchia sin l'adversari del mezzfinal. Quel vegneroi en les partides trant rils Lusitanas de Sameden e Penedots e trant a Tron Rabius e l'US Schluignon. Quests dies de quartfinal de la Coppa Grischuna vegnen dades il prim respectiv il 15 de november.
0: RTL, il magazin a mezzdì.
1: Adots, schön us on tuca als Zenz gau de mezzdì. Nous hem visitau la Lumnezia in guida de Zenz a cajun del jubileum de 101 cantons del Zengron a Lumbrein. A quasi el pi fascinau durant quella guida era el pi juven, in juven de 10 adons.
4: Edo son jo 9 ons, fans de Zenz. Edo son preniosils tuns. Edo spezials Zenz, sco quart ripper, also con ina ripper. Edo historisch, also Bienenkorb, Glocke.
1: Un bo a Chiveia sco al PV 10 ai la marca de moda de luxus Moncler. Ad insomma, muassa lu pi niev chi dat lu de comprater els jum viern volen els al fevre a guarda. La pro guarda a evoluau l'idea el sostegne quella di enden clar?
5: No lessen la valur in comun e no lessen erosche pax disturbis sco possibile.
1: Kako je doj lufezeo dis kao trnus, ško proksim el magazin, a vonda in den ton inš guard en si, am rein nuki vin plečoc.
0: La meteo.
3: Il sventemec di rešt il ciel savenc kuvert e di plove di ne puspe. Il confin de naif ven diu questa saira sin radon 2 mm. Ot tangi ang pe indis graza mustee de škuel e per sedis graza cuira. De maun kuvren nivels ad ina puspel sulei. La sonda comenzi con un zic pliev ghiacciaela, pli tard cucai il sulei magari. Le temperature maximale sen de maun acquirat a 15 grads ed en l'engiadina trant a 10 e 13 grads.
0: Vias e traffic.
3: Perciò ja l'auto tras il tunnel del Ferraina e si despecia a 6-1 fino ad inura. En la Val Calanca la via trant Molina ed Arvigo serrada per motivi di sicurezza.
1: Guarda, in Mecca della moda. Si mainz due que essere scia en radon quattr mainz. Denton, ai due bovini presentau als novs costums en giardinese la friczione della Vischnauke de Schuol, ma ben la collezione d'un viern della marca de luxus Moncler. La vaia principale due essere la passerella. Quai si mainz l'idea che la marca vuol realizzare insieme con la Vischnauke a scia di lio rez della coordinazione del turism della Vischnauke de Schuol.
6: Wir haben einen Infoanlass gemacht, wir haben dort die ganze Bevölkerung eingeladen, wir haben dort den Puls der Bevölkerung spüren und wir haben ein gut, sehr gutes Feedback bekommen. Es haben alle dort in diesem Raum gesagt, hey, bitte machen wir das, wir wollen das gerne machen und umsetzen und sie sind dabei und finden das eine coole Sache und darum haben wir dann auch das Go gegeben für Event.
1: Per la Fondazione Pro Guarda era la domanda de fa ein Event in a pi greve de risponder. André Franciscus, habitant, moderatur de DRTR, co-member de la Pro Guarda, ha declarau de co che la Fondazione sostegne tutina quella occurrenza. Florin Juan reporta.
7: Ils maggiors de champagne sclingen, persunas curent la più nova moda centen sin bancets de legn de speri una passarella tres comun. Uscheas pures metter a vent, c'è ci spetta il 6 favrer da cui stan ci vegn a guarda il engedigna bassa. La firma tagliema da moda Moncler vorrei sgugent presentir lur collezium actuila, inclusiv un film da quella in rameda dalla culissa del comun. Discussiums ed er una serie d'informazium sae nidas fattas im ginencia in ciosa, ed er trenter ils co-members e co-members della Fondazione Pro Guarda sae nia discuria, usche André Franciscus.
5: No vain evaluar las chances als rischts e no vain dit i da de pü chances. No vain però dit che no vesse nient certes premisses e qua es trar las consequenzas ordo qua che desi fausa samuretzen, no lessen la valur in comun e no lessen eros e pax disturbis sco possibile.
7: La marca de luxus lascia per esempio fer ils bencins lunch la passarella il comune del falegnam local ed er l'hotelleria des profiter de pernotaziums generides de l'eveniment. La misterenza ed er la vutia in vigenencia dessen avair quel cioso della presentazione de moda o se las pretaises c'è la vigenencia de scuol ed er la proguarda en fat in vers Montclair. Ma er la fondazione sves des profiter.
5: La proguarda s'ingaja pel comune ed ha per esempio sciafi abitazions per indigenz e quai dovra raps. E lura vaina dit, ok, se vo nive te guarda, lura ves niente, se vo paiaive d'una certa summa, ci vien de bun al comune de guarda. Non vaina dit, vo podaive nir be, se vo paiaive. Non vaina dit, non ves niente, se vo paiaive, se vo nive fin già.
7: Ed usce, sai la firma Montclair c'è da pronta da dire duant 100.000 francs in la ciascia della fondazione pro guarda. Totuna, sper las varts positivas del eveniment, detta que però er arguments contra la presentazione da moda in mezz comune. Arguments simils a quels cinzegi già udia en superanz in occasion del film Shelan Ursli usce Andri Franciscus.
5: Quella iada del film de Duarzin ha edat grandes temas. La liot geiva ossa vinen lura bus cun hordas de turists ci vinen quia a guarda. E ce es capita in realtà suni sarà hotels, suni sarà restaurants e suni sarà das boutiques business. Qua è la realtà. Non ho vain massa blers turists. Din per se non sta in vera, ci non viene in avant, jasts, ci vengen quia e ci sostegnen a nos comune.
7: Quelles hordes de turists saien un effet ce er il coordinatur del turism de la Genetia de Schuol, Dylan Retz, e già sul radar.
6: Die Gefahr besteht immer von Overtourismus. Das haben wir jetzt auch an gewissen Beispielen, die da immer hervorgehoben werden in den Medien, auch gesehen, dass so etwas passieren kann. Beeinflussen kann man es aber gleich nicht. Also, ich sage jetzt, wenn irgendein Hollywoodstar durch den Sonderengadin eine Reise macht und die schönen Bergkulissen oder die schönen Dörfer fotografiert und für das wie Werbung macht, können wir es nicht kontrollieren. Da haben wir wenigstens noch ein bisschen Zügel in der Hand und dürfen auch ein bisschen die Rahmenbedingungen vorgeben.
7: Er il materiel del film che Montclair produce durante la presentazione possa l'organizzazione del turismo dell'Engadina Bassa Val Müstair dover plenamente per fare pubblicità per la regione in avvenire. Il spettacolo però, quel pemils da guarda, irà a guardare live al principio di febbraio giusto davanti le porte da Cisa.
1: Cienciun cantons al 10 gron all'umbraien a Stiau Festival. Per quai alla pleuf Lumnezia invidau insieme con la Fondazione de Cultura Lumnezia a Surselva Tourism a duas guides de Zenz. Quales meinen nevente sur Casti a Vela tocken all'umbraien. Alice Bertoc es a participada all'emprema de las duas tours per nus.
8: Il è la domenica delle 8 mesi, a 14 persone sono intupate sul parcadi delle pendicolari a Villa. Solettamente due hosps di vacanze e insieme a dei dentils indigens che si interessano per quella guida. La media di Villa Decina dei visitatori è dentro 60 a 70. Solettamente un giovanile è news con suo bab a quella tura. Il giovane con cavels curts schirs e vestius con jeans neres ed una giacca da flies nera. Giatti egli prim tuchietz di surgesti, registresce al con seu telefonin il tuchietz che la calostra ha messo in funzione apposta per la guida. Io vai marvegliaz da quei giovane.
9: Io sono Levin Buchli, io sono Gisiat e sono Lax.
8: A ti è fascinaus de tu kiez. Racconti nega co è sti nostri co tu kiez.
9: Io sono venuto 2017 su YouTube e qua c'è un video da Lax e qua ci fascinau me. Allora, io sono venuto us in hobby e tu sono io 9 ons, fans de cents e tu preniosils tuns e te speciales cents, sco quartripper, also con una ripper. Ed è historisch, also Bienenkorb, Glocke.
8: Ad è vesel, ti sei un expert. Da non è das tutto quella sua vita?
9: Già schon da YouTube, ed è... Già da leger, also con Beitrag, ed è dat via Infos all'Internet.
8: Io se decido da compignare Levin tras la tura da Zenz, a quella continuesce col via di Avella della Baselgia Giupleif. E gli auto, se si è per Levin, a l'ezzera quente immediat che il mondi proximamein a Feusisberg ad una inaugurazione de Zenz, a che els passenti en les proximes vacanzas con la famiglia a Vienna a posta per mirar Zenz. Ma mei interessa la guida attuale.
10: Cosa per quel Zenz che del Surkesti? Sapeva sti che schon sicché, niese se as und zienie.
9: Jo erl schon sicque cluche schon. Also knusern lau, wenn sa tutz Zenz du kau sinken gol, et voll glüt. Et der quasi schiff was sin au. Das er lecker fetch sin Wähler bleif. Quel beselge knusche schon bei uns. Et wir bleiben als Zenz der Emil Eschmann, Jane Leo, der Zengron, quelle riesig.
8: Den Ton arrivein aus a Villa. Also entre les informazioni del guide de Vart la Baselia, si è montata a ses Zenz dati caffè a Stortins. A durant che nous gudin la pausa, tocchi de miesgi. Durant che els biars gauden il caffè, fan de mondes a se discuren, cuore levin Anton Baselia. Da vos Baselgia vesins nomnadamein il Zenz, el Cluce, a Levin filmesche il Tukietz. Conusses in el auto incontro l'umbrein, lai Levin repassa la guida a Pleif.
9: Dede da Baselgia saiunt il Zenz bia, aber se Cluce erio embo, e il mio gran javisch.
8: Quella ga ai botongeu plida, disse il Cluce a Vella. Denton specchianus il Cluce dell'umbrein til giubilar il Zengron. Sin viadi della lumnezia viaden, muosse levi in emis o canal da YouTube.
9: Letzte no Martinsglocke nun auf, quei no mei vigneu della Martinsglocke a Quera, de San Martin, quei miu zen preferiu.
8: Levin ha già cargau bunamein duocin videos da zen za tu kiez sin quei canal da YouTube, ad ella bunamein ciuncen ciun conta bunenz. Arrivai all'umbrein, menzi l'en primem Baselgia. Ella ha dati informazioni interessanti davanti il santuario, denton orvontot davanti il giubilar, il Zengron che ne us transportaus avon 101 cantons da Feldkirch an tocken all'umbrein. Ja sai bucom fitch che quelle informazioni interessen Levin, en mincia cas es el indils en prims che prompts per is in cluce. Cica les a po sa ascendere il cluce an tocken sum. Fina mira eisi dad essersi il talang dalle 12 si som. Ja monzo entra Levin, letz an conosce die bein ils clucces.
10: Ti so mai stas?
9: No. Aber du conosce ils sen schon bia uns bei der YouTube.
8: En in camberlet vis a vilta chamber vai l'en prem vid in a preit da l'ensia do. Vida quella ein montai fiars, scotterina sen dem farada. Nus travesein ciun planceus, a quals e mince mai collegiai cun scalas da len u alti streccias a teises. Tot en tot, ascendinus 31 meters. A lu.
9: Qui mince ga...
5: Wow.
8: Nus stenzi som il cluce cun ina vesta magnifica, azur nus spenden 6 cents da totes grandezias. A lu dati les 12. Enziat essen us chignais il cluce a mincin ten las urellas. Levin ad enton puspel telefonin entameun a filmescher co il martì daz il mantì dil zen. Sent il devos resum dil zen gron raquent il president della pleif cattolica romana Lumnezia, Alexander Casanova, e un encint details tir ils auters zens, denter auter til zen pign cint stoan ad ina tuca a meun. A durant che tocca, se decide l'eau d'abandonare il cluce, avon che tots sbalunen delle scale stesses giudò. En Baselgia è il rest della gruppa, ad ils auters che stai con meis il cluce, la in bo spiccia gic. Ja pren Levin di meun e de mondel, coi se gli stau per els il cluce so til si scens.
9: As e mi hai fecci placeu, el zemping, let's an gin preussi, e tu sai qual tuna.
10: Ti so registra il tunnel zempin tu baba je tu kaul.
9: Ja, ja. So vevo.
10: A te zlim premo skaskoj.
9: Ja. Je pren as kakari si lu jon.
8: A si le demanda con la tura a di plegeu agli expert e youtuber de cents risponde Levin con els li jons.
9: Fetch. Also unbeschreiblich, weil ich auch Schibi Villa ist mein Favorit. Du hast es auch Stau Lumbrein, du hast einen Stau Zuckersti. Schibi alles Besonderes. Ja.
11: Asche ja tun auch durant la Tour der Zenz Lumnezia. In der Proxima probabel quale ga senza Levin per chi ca ha interesse date on in gala sonda als 17 d'Oktober. De pli informazions am Fleister su selva Tourism a Villa. Was ist auch bereit, damit Sie das Magazin, weil ein Fleiss Eternus erreicht, bertet la und in egal Mikrofon per Wuss, ein Anna-Selina Quinterstada, Alexi Baselgia, a preparau per Wuss las Novitats, a Priska Bundi, a Stada responsable pels Contents. Acca va vina von per Wuss lu ne vende la mesa, quae cu las gratulazions cun Sergio Guetsch. Fidei in bis, entro misdi.

0: Saveser esser neda in Gioveisce da musica ternaus einten las gratulazions Dua Lipa il elas dodeja mesa.
1: Las gratulazions
2: presentado il bogn engiadina a scuol il bogn con aua minerala bognengiadina.ch.
0: Bels moments a tarerte era degna cura ci podagna procurar per plageirs d'anniversari con saleiz e surpresas. Al microfone Sergio Guetsch bavegna alas gratulazions ils och da ochover. I vagn il plageir da poder gratular oz a Simona Kajakop a Trin. Bavegna ant il club dils 40 e tot kels e kels cion il 4 davant tirs. Pigli anniversari da 40 ons da Simona Kajakop gratulesce alla famiglia. Cara Simona, strusch da cre che ti has già 40 ons. Nus essen fetch loschs sintei tot cei che ti has domeniau en quei temps. Gratulaina ti da tot cor e giavijain tot moil bien, oravon tot buna sanadat e bia contentiancia en tia veta. Fai oz in bidi da fiasta e gauda tias visetas. La peta e pinada, in dariablas, e nus venin suenter miez dis per asvi per fa in viva contei. Cordials salits, bap e mumma, tiu fra Fabian con Julia, tiu figliol Robin e siu fra Pign Mauro. Gratulation da tot cor oz pigl 40 l'anniversari da Simona Kajakop. Il giaveis da musica è Matiu Plova.

Bucla. Nus s'allegrein da festivar oz cun tei tiu grond di Tesafons cun famiglias. Gratulaziuns pi l'anniversari da Maria Pelicana dat il era dalla Casa Sogn Martin. Oz festivascia la giubilara Pelican Maria da Surain siu 92 aval di da nascientia. Ilz concus adenz il personale la maina casa dalla Casa Sogn Martin giavision alla giubilara buna sanadat contantientia tot bien pi l'avveni e biabia l'asuras tirnus e la Casa Sogn Martin. Giavijain in abiala fiasta da natalezzi. Piglia anniversari da Maria Pelican e nia giavigia, quel grand classiker da Montserrat Caballé, insieme con Freddie Mercury, Barcelona.

0: Monserrat Caballé, Freddie Mercury, Barcelona. Il giaveisce da musica dedicia a Maria Pelican da Surain, ossa en casa San Martin a Trun. La giubilara complanescia oz il anniversari da 92 onz. Ivan Er en giubilar ci può allegrar da Suragnair regalò il coupegn da RTR. Gianna Caviezel da Martina o procuro per quel momento.
1: Es sind gratulär am Frau Ulrich, Ulrich Hefner de la Punt, die gli wünsche tot tot el bun, blera sind da i fortuna i chel lesse jo da la vita. Ma qua fall schon. El is un om che in figin la compagnia, el va in te chatcha, la in chande chatcha, chi ti accompagna bler al fa musica. It is blair in gir.
0: Tot bung pilzon zotzera Ulrich Hefner pil sis cumplion da zetantegn ons.
2: Danus? Danus?
0: 0800 20 25 30 per esser part dallas gratulazions da dots schilets er pusebal da termetter salets d'anniversari per WhatsApp 079 200 70 07 per ulteriors augures.

Ucheia, tungan las gratulaziuns ter RTR Ivagna Surugnia Saleitz d'anniversari per WhatsApp per l'anniversari da Simona Cajacop. Cara figliola, era nus lessen gratulati da tot cor sintiu natalezi semplamein bi chei dat tei eis sci in cola donna Sepp e jeu giavijainati massa bialz moments el niavon da veta e chei el va bein con tei. Tocan su enter lu datei ina embraciada ed in viva sintei. Cordial il Sepp e tia decia Simona. Pil anniversari da 40 ons oz da Simona Cajacop.

0: Melanie Seter, RTR an 10 minutes ai legna, i dat ulteriores gratulaziuns. Buonasera, Marcelino Fluri.
1: Ja, buonasera, Sergio.
0: A chi lessas gratular?
1: Iau gratulas bugien a nils bien amic, al Renato Livers de Breuil, che festive sot sul curontavel natalizi, a cui fece il mio nome, sco è il nome del nostro gruppo de sport, Rollators. El è in des giovens de nus, nus è in pligé, che le usen, venius in a in de quattro de vontier, ma nus è in per che vien halt schon al de sis de vontier, allora... Look at the fast sport, as a quick TP grave, a quick LA.
0: Man weine. Squisha Sanias, as l'idea da fundar la gruppa da sport, ils Rollators.
1: Questa avon biauns, nus maven cum velo ansema, fidiavan cursa liunga, ni maven e cum festa, apiva nus, lustras, dina telefonà, in all'auter. Ne vole nus i, cielo nus fa. Poi abbiamo fatto in un gruppo di WhatsApp, noi siamo scrivere in l'auscia, ci faccio che c'è il vese in giro. Adesso Rollators, quel nome che noi dà, o del motivo che noi siamo detto, le letze d'ora sono essendo tutti in una casa di Wales, sono in una dina fase di quei è, da dai in giasta, è la caffetteria della casa di Wales.
0: Renato Livers è il co-member da quella gruppa da sport e po festival eba ozzi sis bel anniversari con la premeda il cater davant tirs e per Renato Livers avanza era pronta in gioia da musica a cabellos
1: a quella canzone una grande montata ma qualche solo che ben cantaus del Rene Cavegni quindi es bien amico che morse von och meins non spiegata mein ad era eco-membro della nostra gruppa, non è un febbo,
0: Renato Livers, feci vescia il curantavel, speragna cielo grand plagier, da vos auguris, Marcelino Fluri, già veis venavant tot bung.
1: Grazie a te. In bien salì a quira. Ciao.
0: Adia.
1: Ciao.

0: vias, ciao!
1: Acabellos, ciao ensemen, il giaveisce da musica specialoz per il 40° anniversario da Renato Livers a Brail. Ivagnina gratulante da Zignau al telefono. Buonasera, Letizia Rentsch.
2: Buonasera, Sergio. Io vedo bugien gratulau alla Domenia Michel, la divisa sensi 84° anniversario, buona sanità, tutto bene, ad in grande ospaiber, che è buon caffè, a tutto il giorno che la fanno in cegata. Per quella che si divisa del Vinavon, tutto bene, buona sanità, spero che la faccia una fiesta, che la sappia di dire.
1: In piacere, se vanno a fare Domenia Michel con il cor, Cecilia Antrun, è il mio cor.
2: Ja, grazie a te, Presidente.
1: Tot bun, salut zu Zignau, Letizia Rentsch.
2: Ja, grazie a te, Mionta, e qui a tu, bien. Grazie a te.

0: Per far un plaschair oz a Domenia Michel Trun, piglia sis 84 anniversari il cor Cecilian Trun ei miu cor.
1: Per vos, cun vos.
0: Allegra Yvonne Carpanetti.
2: Allegra manch. Ai, non avesse niente gratulare a mia Carpanetti, quella outsider Jones, e della a cominciare la personadi, la c'è bisogno della tutto il buon, per tutto fatto, e l'impostit fortuna e sandà. Ai, e qui c'è bisogno se sbap, se pin, nona i bazzi.
0: E musica datil dalla Rümli Gang, Anna Carpanetti, la sora da mia, e lo dalla Parteida.
2: Sì.
0: Insieme con Severin, Tonet e Simon.
2: Simon
0: Ron Koller. Precis. Elz Treis procurunos per musica d'anniversari per Mia Carpanetti 7000 Rinder, la polca sperta piglia complion. Giaveis, bels days, Yvonne Carpanetti.
2: Grazie.

0: Rümli Gang, piglia anniversari da Seda Jones, da Mia Carpanetti, da Ftan. 7000 Rinder, quel Klassiker an la Version da Rümli Gang, oz ebbe per Mia Carpanetti. 0800 25 30, si vessas Gugent gratulop il zons, David Kamenisch da Klostra al telefon. Buonasera, David.
1: Allo, Sergio.
0: Ci ho il zons.
1: Gugent, Sergio. A io ves Gugent gratulau oz a Giuseppe Brunold, el habitesse a Rodels, el abiala dum liasta, leusa el fa fiasta o sin seu, si attonta nova avol di dona scienza. Corrialmein, gratulesce leo ad el, e je vis il vino von tutto il bien. Sin bien se va se, Giuseppe. Adot, naturalmein, in abiala fiasteta. Al je vis de musica fos schon, pizz beverin, con la cappella Oberalp.
0: Stupend! Co è da aggiuntare una volta più? Oterci già vigir, ven avanti in bel dì, a David Kamenisch, Salezza Klostra, e speranci vain podia fare un piacere a Giuseppe Brunold.
1: Sì, Gugent. Grazie a milion, Sergio.
0: Tocchi in alto. Gugent, bel sio mezz'dì.
1: Grazie a milion, grazie.

La Chapella Oberalp, con il bel schottisch Piz Beverin, musica d'anniversario oz piglia 79 aval complion de da nascenza natalezi da Giuseppe Brunolt a

0: Boris Reiter, RTR, con gratulazioni ils oggi da Ochover, grazie a ci ischastos dalla parteida. Resta per il moment anche Kegl, Simona Kajakop, può anche s'allegrar da posta, ella survigna las entradas per ir a far bogn a scuol. Già veis buon divertiment a totes e tots vos otters ci vez ils onzots, ven avant bels anniversaris, la scegu star las turtas, tant gratulazions per ozils oggi da Ochover, agli microfoni esto Sergio Guetsch, Giovishen Bell, Siva Mazde.
1: RTL, las gratulazions. Il suo intermezzi da RTL.
2: Con scovrides, hits, e sempre verz.
1: Musica non-stop. Messe insieme da nostra redattore de musica, Annika Dermon.

Musica Berlin e Schadin. Per tai. Per mai.

0: Las novitats ter RTR.
1: Ielas duas, io son Alexi Baseglia e quai dati da nov. Per la scola bilingue da quira dati novas reglas, la città reagisce sin in cert maldiver e la sanadura in lengia di nota sovegna direttura, anna jega comenzi il prim de gener. La scola bilingue da qui rapplie pli sevens genitors, che trametan loro fans ort motivs cande fanno gut con l'interesse d'emprender in linguaggio in questas classes, ma ben per evitar classes cum blers u fans dall'exterior. Per quai ad attesce la citata quira, a partir del proximo anno de scola, las condizions d'admission per le scuole e scolines bilingues. Concret an quel zufans prioritat ch'en crescit si romansch italian. L'economa da managi Anna Jäger diventa manadra della sanadura, quai communicesce l'organizzazione per il provvedimento de sanadat en lengia di nota. Anna Jäger soppi il post a partir del 1 de gener. Fin la fin dell'on valia anche il mandat con la Casea S.A., sco societat gestionaria, scrive la sanadura. In plia l'organizzazione decista concentrale cira de persones con demenza a Promolins. La stazione de demenza en la casa du Lac sei actualmente in bepauc occupada. La finimira saia era de concentrale savide specializzata e la spierta sen connex con demenza en in lieu. La Confederazione ha da questa tonda pli lubiance per sieta lufs in modo preventiva, cum prea cun avanti non. Tra 39 triebs da lufs all'Uffizio federal d'ambiente a finos la lubiance. In domandor del Valais è anche pendente. Avanti non aveva l'uffici dalla Lubiancia tra 22 trieps, più abbonamento la mesedat. L'augmento è per parte da fare con inimidata dell'ordinazione da chiaccia, a dic la Fondazione Cora, incumbenzata della Confederazione, all'agentura de novitats chiste in SDA. In pli detie de pli trieps in Svizzera, explicesce l'uffici federal d'ambiente. Ed anche tra il sport, success per Valposchiavo Calcio in la Coppa Grigione de Balapè. In il quart final, all'equipe del Grigione del Sid batti il CB Rozen con 3-0. Il defensor del titolo fa usci il prossimo pass e specchia sin l'adversari del Metz final. Quel venero i en les partite tra il Lusitanos de Semeden e Penedoz e trante Ton Rabius e Lues Schluignon. Quest chius de quart final della Coppa Grigiuna vengono dati il 1 respektive il 15 de novembre.
2: La meteo.
1: Il sentiment di resta il ciel sevens couvert e di plove di ne puspe. Il confine de naif vengono questa sera sin radont 2 mm. Ot tangi anche per 11 grazie muste e de scuol e per 16 grazie quira.
2: Vias e traffic.
1: Per chiaia l'auto tras il tunnel del Ferraina e si despecchia a 6-1 fino a mesura. En la Val Calanca la via Trantamolina ed Arvigo serade per motivs de sicurezza.
3: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatais sin rtr.ch.
0: Il suente mes di der RTR. Uns cuvrides. Hits. E sempre verzi. Musica non-stop.

0: Las novitats der RTR.
1: Jelas trais, io son Alexi Beseglia e quai dati de nov. Per la scola bilingua da cuira dati novas reglas, la citat reagiescas in un cert maldiever, e l'olma son gaie averta, il centun envidà e Schwyz. La scola bilingua da cuir a plie plissevens genitours, che trametten loro fansort motivs can de fanno gut con l'interesse d'emprendere in linguaggi in questas classes. Ma ben per evita classes cum bler su fans dall'exterior. Per quai ad attesce la citata cuira a partir del proximo de scola, las condizions d'admission per le scolas e scolines bilingues. Concret an quel su fans prioritat, ch'en crescit si romansch utalian. Assurava ein vehicle non en conoscendon jaier sair in barriera de via fier. La polizia cercia la persona culpante. Ier sair, kurt avant las nov, a la polizia srovni l'informaziun del don. In a patroial aia lura chatavi de la barriera donegiada fastiz din a colur schira, comunicesce la polizia cantunala. La persona ca facci il don abandona il lieu senza annunzia l'incident. A son gaien le portas avertas per la 83avla Olma, la fiera svizzera d'agricoltura ed alimentaziun. Il presidente della Confederazione Guy Parmelé ha discurri in se spletta avertura era delle scialire se le secire questa stat e c'è sfides che quai ha portato all'agricoltura. Per quai stoppien il fonds diventa pli resistenz con perscrutazione di innovazione in diever intelligente laua ed investizions precises. Questa sfine mira sei alla politica agrara 2030 del Cusei federal, a Parmalin dic. La Olma songai dura fin il 18 ottobre, centun envidà e Schwyz. Ed anche in novità del ski alpin, Markus Waldner, chialesco direttore de Courses der Ilsomens della Federazione Internazionale de Skis FIS. Sin agingevis remetia l'om del Tirol del Sid per immediat ses uffizi, comunicesce alla FIS. Markus Waldner ha lavorat durant 12 ans sco direttore de Courses der Ilsomens. Per les primes Courses de la nova stagion sorpia Peter Gerdol, il direttore de Courses der Les Donas.
2: La meteo.
1: Il suentimezdi rest il ciel savens couvert e di plove d'ine puspe. Il confine de Naiv vengiu queste saira sin radon 2 mm. Ot stangi anc per 11 grads a mustee de scuol e per 16 grads a cuira.
2: Vias e traffic.
1: Per chiaia l'auto tras il tunnel del Ferraina e si despecia 6-1 fine mesura. En la Val Calanca e la via Trantamolina ed Arvigo serade per motivs de segirezza.
3: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. Il suentermezdi der RTR. Cun semper verz. Scuverides. E hits. Musica non-stop. Mi sentiamo da nostra redattore di musica, Annika Dermon.

Musica per Ina Scadin. Per Tai. Per Mai. RTR. Simplemein.

0: musica per i mischedì.
1: Harmonie vissi, ognuno ha i propri vissi.
0: Per dai.

0: Las novitats der RTR.
1: Ielas quatter, io son Alexi Beseglia e quai dati da nov. La vischnanca da claustra vul sbassar la taia i dovran clapsoluziun all'urna. E l'olma songai è averta, il centun envida e Schwyz. La vischnanca da claustra prevese da spassar la taia per il 2027 per 6 pacien, sin anche 72 pacien dalla taia centunala simpla. Il preventiv dall'an proxim doi esser gulivà tra expenses de bunemain 46,5 milions francs. Il Conseil Comunal da claustra ha deliberaier unanimamein tant il preventiv sco il peda taia 2027 per maunza della votazione all'urna la fin de november. La radunanza comunale da Zetras ha approvaier sair in credita planizzazione per una nuova chiesa da scuola. Al credit ad 1,6 milions francs an ils pregents e les pregentes dicie cun 85 conta de schnof vuschs. I vala il referendum facultativ. A Surava ein vehicle non en conoscente on jaier sair in barriera de via 4. La polizia cercia la persona culpanta. Ihr seid kurz davant les nove alla polizia sorveni l'informazione del don. In a patroia ai a lura cetavi della barriera donegiada, verstizt in a color schiera, come ne cesce la polizia centunala. La persona che faccia il don abbandona il lieu senza annunziare l'incident. A Songai en las portas avertas per la 83esavla Olma, la fiera svizzera d'agricoltura e d'alimentazione. Il presidente della Confederazione Guy Parmelin ha discurri en ses pleta avertura era dalla schialira e dalla secchira questa stat e c'è sfides che quei ha portato l'agricoltura. Per quai stoppien ils fonds davanta pli resistenz, cum per scrutazione ed innovazione in diver intelligent dall'aua ed investizions precises. Questes fine miras aia la politica agrara 2030 del Conseil federal a Parmalè aggiunta. La Olma a Songai dura fin ils 18 d'Oktober, centun envida e Schwyz.
2: La meteo.
1: Il Sventemezdi resta il ciel savens couvert e di plove d'ine puspe. Il confin de Naif in giu questa saira sin radon 2 mm. Oztangi anc per indisch grazia mustee de scuol e per sedisch grazia cuira.
2: Vias e traffic.
1: Per chiagiar l'auto tras il tunnel del Ferraina e si de speciasse jains fine mesura. En la Val Calanca la via Tranta Molina ed Arvigo serrada per motivs de segirezza. Per chiarà sur il pass dell'Albzu veni recomandat da venta la sis la saira equipament en viern.
3: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
0: Il suente mes di der RTR.
4: Just another manic Monday.
0: Concept perverts.
4: What a day to blame it.
0: Scovrides.
4: The weather too hot to go to air to ride it.
0: E hits. Musica non-stop.

0: Schettet la radio, meine trasli storie de musica.
1: Schet canzons, da vinten grons hits.
0: Ed è l'ora per la perpetua Nadat.
1: RTL. Nuo che la musica è da casa.

0: RTL, il magazin della Saira.
1: Ja, la schöne wusstet leis al magazin della Saira. In Oktober entschied con quai Toni Puschbei dretg a seniestere scheia. La stagione di grippe ha puspei entschiet. In prima linea si tratta di infezioni col virus de corona, d'anton de Pipaugscas, che è un vergau de quei temps. Ad apropo virus de corona, Granit Schacca è venuto sentenziato ed in castig, provvede che l'ha comprato un certificato de vaccinazione falsificato durante la pandemia. D'anton sin temps d'en prova. Details dati os al microfono per vous, Anna Selina Quinter, in a bella sera. La stagione di grippe in Svizzera è ufficialmente la Jamna Vergada. Questa è l'Ufficio federale della Sanedat. Le novità con Alexi Baselgia.
2: Al momento cresce il numero di persone che vanta il medio o la media per via di infezioni della via respiratorica. Attualmente sono intanto consonte le infezioni con corona che hanno congiuntura tutte in una regione, ha detto l'Ufficio federale della Sanedat all'agentura di novità che esiste in SDA. Il virus circolesce ad entant main ferm, compria con il medem tempo avanti non. Con la vaira epidemia de grippe, quinta l'Ufficio federale de Sanedat il mezz dezember. A Songhai in las portas avertas per la 83esavla Olma, la fiera svizzera d'agricoltura ed alimentazione. Il presidente della Confederazione Guy Parmelin ha discorri in ses plet d'avertura er dalle scialira se la secira questa stat e che sfides che quai ha portato all'agricoltura. Per quai stoppien ils fonds devanta pli resistenz, cun per scrutazione ed innovazione, in diever intelligente laua ed investizions precises. Questes fine mira sei la politica agrara 2030 del Consiglio federale a Parmale aggiunta. La Olma a Songhai dura fin il 18 ottobre, centun in vida e Schweiz.
1: Meine Exterior. L'armada russa ha fatto una greve attacca sull'Ucraina. Il mercato di Kramatorsk e Josh dell'Ucraina ha dato silmeins 33 mortoris.
2: Vitier seien des deutsch persones blessures a comunicar il governatur militar de la region en l'Ukraine de l'Ost. Les indicazions na se lasciam bec verificar a mode independente. L'emprim avevi nom Kim Bu seie venit tutia e che pliras persones seien mortes. Il president ucranais Volodymyr Zelensky ha dit che in attaccia russa cum bomba seie tutia dus pitchens bus. In Italia alla riforma del dretg de legge di spitaivla surmonta il davos obstacle. So entri il Senat a la ciombra dels deputats di je al proiect alla chefe de regenza Giorgia Meloni. Con tangia in partida o in collezion tra l'elezione del Parlament la limite fixata da 42%, sovegn ella de nov ulterior setze nel Parlament. L'opposizione critica che le riforme siano fatte uscire, che Meloni abbia meglio chance di venire eleggida l'anno prossimo. Il premio Nobel della letteratura va quest'anno alla poetessa ed autora Anne Carson del Canada, che ha comunicato l'Accademia Svedese a Stockholm. La donna de 76 ans vegn onorada per si ovra gaiarda e plein ideas, caia crea en in dialog ludic la tradizion classica cun noves formas per la literatura contemporana, scoia nomen la comunicazion. Anne Carson aia collia durant sientira carriera la creazion de sias poesias, cun lavurasco translatura ed instruia diverses universitats.
1: Con questo sport, il ballapesce svizzere capitani della nazionale svizzera Granit Schacca è venuto sentenziato ad un aulca stic con temps di prova perché l'ha comprato un certificato de Covid sfalsificato.
2: Scott Schacca ha scritto in Instagram e ha accettato la sentenza della Procura Pubblica di Luzerna. Se non si fa colpevole per i prossimi 2 anni, non si fa colpevole per 150 mila franchi. Che ci ha comprato un certificato Covid falsificato aveva fatto pubblico avanti 2 settimane. Per cui non era stato nominato per il Davos Giusto della Nazionale Svizzera e la Nations League. Markus Waldner, chialesco direktur de Kurses del Ski Alpin Trils Omens de la Federazione Internazionale de Skis FIS. Sinadien Gevisch remette l'Om del Tirol del Sid per immediatse suffizi, kommunicesche le FIS. Markus Waldner ha lavorato durante 12 anni co direttore de Kurses Trils Omens. Per le prime Kurses della nuova Stagion, sorpia Peter Gerdol, il direttore de Kurses Trils Donas.
0: RTL, il magazzino della Saira.
1: La scuola sta in questa sera tra noi al centro a quere vin fac urden. Le premisse per venire alla scuola bilingua duen vini pli strenches, soprattutto per miscedapi fegels scolars. Con Afons Schweizers e Jasters. Patrick De Giacomi, Cusier del Mercau, declara:
3: Es ist so, dass wir gemerkt haben, auf der einen Seite, dass aus den Schulhäusern um die zweisprachigen Angebote, gerade im Deutsch-Italienisch, sehr viel mehr Kinder kommen. Und das hat sich in den letzten Jahren noch stark akzentuiert. Wir haben auch gemerkt, dass viele Eltern das Angebot dort nutzen. Natürlich nicht alle, aber viele, wo es eigentlich gar nicht um die Sprache geht, sondern aus anderen Gründen.
1: In dels Motivs, per exempel, de Boscha Jelsefons kun Jasters a Schola. Tenor el Präsident de l'Union Ramonche Quera, Patrick Colette, ein las noves Masires Magistes.
4: Da l'ora metter tots ante la Madema Sadella a trugir a far per tots ils Madems criteris che il mossa a metci, che els ci on elaboró che els criteris on forse menge pac a sabede de marge, scucci il romans funziona ir.
1: Nus udinon de pli de lur position en causa, ad apropo prender position en Francia, van scolars a scolares sin voia che combatten per l'educazione. La Ramoncia Clara Valua, che stat a Paris recuenta.
5: En a pel moment be dudi un pa da de lunch, un pa explosion. Cusce c'è a Mineva per ir a la metro, per ir a lavorar.
1: La scuola e l'educazione facente per noi sono in quel magazzino a quei 10 suenter in sguarzi Laura e del traffic.
0: La meteo.
2: Questa sera dati ad una puspefase scomplivia. Il confine di Naif vengono in radon 2 mm. Demain specchi una mascheide da soleil e nivels e due resta sic. Le temperature maximale sono demain a quire e de scuolter 16 gradi, in le sorselve 30-10 a 14 gradi e in le sorseis 38 a 12 gradi. La sonda comincia con un zic plievdia ciaela, pli tard cucchegli il soleil magari. Le temperature maximale sono la sonda a quire da 15 gradi e in le giardine 30-10 a 13 gradi.
0: Vias e traffic.
2: En il partenza ai colonnes in la via nazionale 30 Jenaz del tunnel de Küblis so entri in accident. Il traffic vein manà alternant sur invial. En la Val Calanca la via 30 Molina ed Arvigo puspea verta. Per chiarà sur il pass de l'Albzu vein recomandade vente la sis la saira equipament en viern.
1: Al mercato de Quera vuol garantire che dat è las classes de scuola in mischeide. Quei dentro von Schweizers ed è Jasters. Per contanger quei al mercato decidiu de detales premisses per se visitare la scuola bilingue. Dit simpel, è diventa pi greif de se venir in platz en quella. Checken els motivs per quella decisione, c'è criteris che scolares e scolares han da d'emplir al futur, Maria Fieli reporta.
6: En la scuola bilingua a Quira, dati per ufeums formazium per tudesc rumeunsch ni tudesc taian, sel scelim da scoletta e scola primara. Tenor il marciau da Quira, agen ils ultims ons pli a pli geniturs termes lur ufeums in quella scola, ort motivs kan da fa nut cun l'interess den prender in lungatsch. Mobing, per evita classes cum biers ufeums del exterior. Da qui si ricunzunt per tucada la scuola tudesc taianna, per la scuola tudesc rumeuncia, detti ad enteum strusta quels cas. Patrick Colette, il presidente dell'Unium Rumeuncia, manegia.
4: Per quelle scuole è semplicemente bot tots ci on in background rumeuncia e da loro metter tots ante la madema sedela a trugir a far per tots ils madems criteris che il mossa a metci, che els ci... On elaboró che els criteris on forse menge pac a sabede de mart, scucci il romans funziona ir.
6: Ter els novs criteris tucca tre unter auter, che els ufeums che in propi cercissi romeunsch vingen priorisai. Danov doi plina veum da in contingent per quartier, da quant bieras scolares e scolars lasken mincha mai visita la scola ni la scoletta bilingua. Si des en in quartier mina bieras ufeumsken adatai, decida la fin finala la sort davart cica survinga al plaz. Tenor el marciau, la varianta la pigista da decider. Tenor Patrick Colette.
4: Che pare un po' di essere un po' da quel casino, da un casino, io sono un po' di mi viste avessi tutti gli infanti di avere la madame chance. Allora, che vuol dire la fine finale, ci sono di sfurtegna e di differenza, di plere gli infanti, ad un infanti esce anche il ciclo romano, l'altro è un po' di mangiare blare e con tre la short, survin bec la possibile data, ci sono la fine finale, un fans ci vuole egni, anche quella c'è da scuola e di un'altra, anche l'altra c'è da scuola.
6: Per tu cauda talas midadas fu sur tut la scola tudesc tajana e biga la scola tudesc rumeuncia. Qui gi il suprastont al marciau Patrick de Giacomi. Tenor leja stopien el centeum tracta demadus lungac smedem.
3: Da wende geht's wird wahrscheinlich zu einem unterschiedlichen Ergebnis führen. Also bei Deutsch-Romanisch praktisch kein Unterschied zu bisher und Deutsch-Italienisch schon.
6: Tenor el, vingen las novas premissas pia ad avena gin influenza negativa sin la purgida rumeuncia.
3: Ich gehe davon aus, dass eben die Sprachaffinität, die wir bis jetzt ein bisschen schwammig formuliert haben, bei den romanischsprachigen Kindern eben da ist und beim Deutsch-Italienisch bei vielen Kindern nicht, aber bei einigen auch sehr wohl, oder? Und von dem her gehe ich davon aus, dass das eigentlich jetzt beim Deutsch-Romanisch keine negative Auswirkungen haben wird.
6: Tenor Cifras del Marciau, age in Londra Schola Vargau, ucent uccio feums visitau la scuola primara tudesc rumeuncia. A tenor Patrick de Giacomi, tu essi per els ufeums rumeuns e vin aveum da medem bieras plazes en scola. Las novas premissas valn a partir del proximon de scola. Tu tenor detia om inen il autra adattatium gi Patrick de Giacomi. L'unium rumeuncia ponderesce anteum els proxims pass per fa il possibil qui dat per via de las midades ne gin stige vantage per scolars e scolars rumeuns. L'Unium vinga è a se mettere insieme con Unium se rappresentanz del lungaggio italiano in Chausa.
7: Unverständlich, Scholas meinen dann ein Tod in Outer Luke. Als ein Malkontents, Melis de Scholares e Scholars, van in Francia sin vaia, que kunedit de Genitours e Scholastes e Scholasts. Les Conditions e las Scholas sedien miserables, ja de Pivargi niamna vegn protestau, a quei se de rasau elentire Francia. Clara Valois vive a Paris ed ella ha cinciau con nostra redaktura Fabia Cadof de vart la situazione attuale.
8: Ils portrets cins raggiungen de la Francia fan impression. Demonstrazions de milis e milis de persunas orvant tuot scolaras e scolars del gimnasi ci combatten per lur educazion. La polizia ha intervenì per part con violenza. De specials protests han comenzà sun nüdes arrestades 6.100 persunas, la gronda part juvenils. Navis, ma da di els protests a Clara Valois.
5: En apel moment be du di un pa da de lunch, un pa explosions. Cusce ci amineva per ir alla metro, per ir a lavorar.
8: La duona de 38 ans ci des cresciuda su in Francia con una mamma romancia, disce erce la tradizion de protests in Francia es gronda, se io se giusto un moment in giuce bler se ogni insembel ci sarà massals ultims ans. Impustut la situazione economica e que meina su in via de più persones scobels juvenils. Clara Valois fa un congual culs protests dels gilets jaunes ci han comenzat el 2018 per vid el preç del benzin.
5: Tot questa situazione un po' difficile è sderce venderce insieme con quai ce hai i venir nano se cresciuts a sostener als giovens perché c'è la situazione economica in Francia schon un po' complicata. E hai, dusce c'è di una vaz puoi dirci nani una grande sorpresa, ma fa un po' impression.
8: Comenzà an els protests in un gimnasi e san derasats sin tutto il paese. Criticià venien rattes in scuola, Bleras uras ci vengan stricciadas per cecia magisters manchen o infrastruktura marotta. Las condiziuns ein las scolas in Francia sen fige differentes tot tenor in ucises stadis, Clara Valois. Giusta ein tils molius, als lös pi povers, nu sun las scolas in bunas condiziuns ed er daia classes cun fina 35 scolares e scolars.
5: Do venu questa sta pens conta da per tot ma propcia chalurs enormes i le scoles suvent sun veglius nu sun stats renovadas i des er da vende lacci ils scolers ils magistris propcia muriven del chat i desir che in anis pu magistris avonda per che la spaes nu sun usche bunnes per ils magisters in Francia, despe 11 ans, i usetce les magisters suvent curt sun amalats o altre nu sun rimplaçats, i usetce hailes les condicions nu sun fitch favorables per la juventum accendi.
8: Diers nie la tema d'existenza tras la crise del clima e l'intelligenza artificiala. Già otsun 20% dels giuvens in Francia senza lavur, un de cinch. Cifras ci fan tema als scolars pel futur. Els pretenden dalla regenza d'investir da pui la scola con un paquet da 10 miliardas a giut d'urgenza.
5: Una ami ci des magister anzin d'un lycée ci va più o mein ne usce mal, ma ci des stat hai pro principi da protesti da un pa explosions qua dira l'esna passada ba elis magister rusce che el vezza da danta il sistem ci desgrif ci el chatta bun ci juven si li lur problems a man rein i ci sfan un pa du dir.
8: Tenor Clara Valois pudessen els protests durare mo finter les vacanzas d'utuan ci comainzen la fin d'October. Ella suppone che l'ura veni un po' più quiet. Fin laia ens raggiungen probabel a moblers portrets de protests dels giuvens sulles vies in Francia.
9: Fabio Cadovac in ciao con Clara Valois de Vart la situazione attuale in Francia alles protestes de scolares e scolars per lur educazion. A cosa si stau per questa sera del magazzin? Prisca Bondi è stata responsabile pels contents. Alexi Basel già preparau e presentau vos las novitats. Miu nom è Anna Selina Quinter. A se vos leist at la quentir magazzin ni legir de pli details de vart nos temes a quel che marcia actual mein lufidia in clic sin rtr.ch. A jou restel, vine vanca o per vusel microfon per accompagnatra la sera.

0: Eina buna saira cun RTL.
1: La mesiamna sera ci... La mesiamna la djev di sera, isi già. Ah, la jamna va spert. Ci a Giulie Brotz. Ci sa forse gleiti perché ta insieme, ne se mette sin vai a casa. Ci sa forse dati a de quelles dentro vus can... Per onde se mette sin vai a la lavur, a se preparan os planet pel survec de noc, nid la sera. Per il soundtrack di questa sera procurare amici che sono noi questo look con un bel di un microfono a Anna Selina Quinter ci vediamo in una bella giornata di sera.

0: In vi anau de Piamnas. Dautier veva il capitani della nazionale Svizza Granit Xhaka già die e l'agi schwarzvicau in certificat de vaccinazione senza esser venius vaccinaus durante la pandemia. Qua veva die già concediu ad os ai la sentenzia si maisa. E l'ha de pagare una multa de 3 mili francs a ciun conte dis e ad Antonin Castig condizionau cun temps de prova de 2 ans. Poi el va mo en vigur, se Xhaka vegnes en teufer quei temps, au ni nega castiabels, lu vessel de pagar quels 150 mili francs, a se bo lu capeta nuot. Sco el scrive sin Instagram, en seia posizione en causa, vul el surprender responsabla dat, per quel cal agi fac quei vevel già dic avon, el agi acceptau quella sentenzia, pagau als cuors del process, ad agi dau tir tot. C'è conseguenza che quella sentenza aus ortovista sportiva per Granit Xhaka, che è un bodel tutto chiaro, la federazione ha scritto sin demanda della SDA. El sa in primo in conoscenza della decisione a venire aus sin base di quella a fare discorso per marà che valu vinvon el futur.
1: RTL Novas odi mundel sport.
0: Tonus vai venu anche musica de Schlager, gekonnt ja de Mohn Merveille und morgen früh küss ich dich wach, Helene Fischer.

0: Dies van las sises vegniu cal sinondas remontas. Suenter dodijons va ina era a fin. Marcus Waldner, seretilesco director de courses dels omens de la Federazione Internazionale de Skis FIS. Quesin agen gevis per immediat. Scoel declara ad el sentiment che manchia del l'energia alla tenuta necessaria per onfa inega in entire sesiun a se scoel ves gevisau. E se di bostau in a sempla decisiun, mo e se di in a posizion che se di collegiada cun in squetsch enorm, a scia Waldner. Os alla FIS bei dem flein Successur bei del Tirol del Sit Waldner, wen Ludenton e et accompagna aktiv la persona che surpren, se des si sont drei sons, surpren fars in nautra position in tefer la FIS ei am Boklar, per les empremes courses la nova stadion wen Peter Gerdol, al direktur de las courses de las Donas, a surprender. En gisiat dis vai già liber cul slalom gigant a Sölden ai in prem da questa sesiun.
1: RTR Al puls del sport.
0: Alles proximes 30 minutes conta per nus Eddie Grant con Gimme Hope Joanna.

0: Il di der RTL.
1: Ot cum cosin mon, buonasera. La scuola bilingua a Quera ha pli a pli savens genitors che tormetten lura fons in quelles classes ord motivs can da fan nuot coi interess d'en prender in lungaig, mo ben per evitar classes cum bia a fons dei exterior. Per quai ha da tesch al mercau de Quera, ne vende ion de scuola che vegn, las condiziuns d'admission per las scuolas e scolettes bilingues. Concret an quels a fons prioritat cren cerschi si Ramonsch in italian. L'economa de menagi Anna Jäger diventa menadra della sanadura. Quai comunicasce l'organizzazione pel provvedimento de sanadat e l'engia din alta. Anna Jäger surprende il post ai un prem de gener 2027. Empli all'organizzazione de CDU de concentrare la tira de personas con demenza a Promolins. In veste alla munconza d'aua extende la vischnonca tumliasca las masiras de spernia aua a velden a deschet. Quai per garantir al provvedimento d'aua durant els proxims mains, einum en ina comunicazione. De nief s'agis comandau d'en plani pools, de lava autos e de schua surfaces. Già de pi al circladur appalesce la vischnonca de spernia aua. La Confederazione ha dau quai a ton de pli lubiences de città lufs a moda preventiva ca iom vergau. Concret, ai uffici federal d'ambient dau tocca nos la lubiencia ter 39 trops. In a demanda o del valais ai un pendenta. Avon inon veva i uffici dau la lubiencia de sminui al diember de lufs ter 22 trops. Ai augment agi per par de fa con inamidade dell'ordinazione de caccia, declara la Fondazione Cora ca incumbenzade della Confederazione all'Agentura de Novitats Keystone STA. Empli detti de pli trops in Svizzera te noi uffici federal d'ambient. Tonda mai, tocca la proxima ga.
0: Ina bella saira cun RTL.
2: C'è per vus in dels pibials tuns chi dat? Forse qualcau? Ella Lumnezia ein als Amaturs et Amaturis de Zenz venissin durch Kursts a cajun del Jubiläum del Zen Gron de Cienciun Kantons a Lumbreina dau in a Guida. Et in, cara propi, pica fascinaus, anumna als Zenz per fin siu Hobby, avenus accompagnau tra quella. Udise un cautre nus, las proximas minutes, bic vus ches accompagnau tra quella sera, al microfon per vus, Anna Selina Quinter. Ecco qua è musica romancia dal Scagliotz. No termai.

0: Sabrina Carpenter con A Taste. Cien chun contons al Zen Gron all'Umbrain Aschau Festival. A per quei, alla Pleif Lumnezia invidavan semen con la Fundazione de Cultura Lumnezia a Surselva Tourism du a duas guides de Zens. Quelles meinen ne vende surgesti a vele tocken all'Umbrain. Ina a Giadiu Liuk, a de quella ai Alice Bertox participada per nus.
1: Il jelle de meun de las 8 mesa a 14 persunas en s'entupades sil percadi de las pendicularas a vela. Sulettamein dus hospes de vacanzas e in s'amischadai dentils indigens che s'interessescen per quella guida. La media de vegliadecna dils visitaders e denter 60 a 70. Sulettamein in juvenil e neus con so bab a quella tura. Il giuven con cavels curts stiers e vestius con jeans neres ad ina giacca de flias nera. Giatti egli amprim tuchietz giù surgesti, registresce al con seu telefonin il tuchietz che la calostra ha messo in funzione apposta per la guida. Io vai marvegliaz da quei giuven.
2: Io sono Levin Buchli, io sono Gisiat e sono Lax.
1: A ti è fascinaus de tuchietz. Racconti, nega, qua esti neus tra quei tuchietz?
2: Io sono venio du milia Gisiat, sin YouTube, e qua c'è un video da Lax e qua si fascina me. Allora, e si viene us in hobby e tu sono io 9 ons fans cents e tu prenusils tuns e te speziell cents sco quartripper also con in ripper e te historisch also Bienenkorb Glocke.
1: Also wesel ti sin expert da non das lo to quella sa vida.
2: Der schon da YouTube e te ja, der Leger, also kum Beitrag geht, er hat wie auch Infos im Internet.
1: Ich habe den Ziel, den Kumpignalevin tras la Tour de Zenz, a quella continuesce col viadi a Vella de la Baselgia Giupleif. E gli auto, se sie auch per Levin, a letzere quente immediat, kal mondi proximamein a Feusisberg, ad ina Inauguration de Zenz, a kels passentien las proximas vacanzas con la Familia a Vienna, a posta per mirar Zenz. Ma mei interessesse la guida attuale. Cosa ter quel Zenz che del surcasti? Savevesti che schon si c'è? Niesio sei asio un duzienier?
2: Io ero schon si quel cluce, schon. Also, genus erlau, wenn sie tut Zenz, du kannst sinken gehen, et Volklüt, et, ja, quasi Schiff, was sind auch, das ist ein Fetch im Wähler Bleif. Quelle Baselge genus schon bei uns, et, wie bleibt das Zenz der Emil Eschmann, Jane Lau, der Zengron, quelle riesig.
1: Den Ton Rivenus a Villa. Also entre las informaziuns dil guid de Vart la Baselgia si è montada a ses cents dati i caffè a Stortins. A durant che nus gudin la pausa tocchi da miesgi. Durant che sbiars gauden il caffè fan da mondes a se discuren cuore levin intorn Baselgia. Da vos Baselgia vesins numnadamen il cents el cluce a levin filmesce il tuchietz. Conosces in gli auto incontro l'Umbrain l'hai Levin repassà la guida a Pleif?
2: Già da la Baselgia sei un tel senso bia, aber se clucere eri un bo e il mio grande vis.
1: Quella ga hai bottonge u plide di il cluce a Vella, denton specchianus il cluce dell'Umbrain til giubilar il Zengron. Sin viadi della lumnezia viaden muss Levin mi so canal de YouTube.
2: Letzte Mal um Martinsglocke nun auf. Quei nome ich vigne ut alle Martinsglocke a Quera, der soll Martin, quei miu zen preferiu.
1: Levin ha già cargau bune mein duocin videos de zen ze tukietz sin quei canal de YouTube. Adela bune mein ciuncen cun conta bunenz. Arrivai all'Umbrain, mens ilen primen Baselgia. El ha dati informazioni interessanti davanti il santuari, denton orvontot davanti il giubilar, il Zengron che ne us transportaus avon 150 tons da Feldkirch en tocken all'Umbrain. Ja sai bucom fitch che quelles informazioni interessessen Levin, en mince cas es el indils en prems che i prompts per is incluce. Cica les a po sa ascender il cluce en tocken sum. Fino a mira eisi dad essersi il talang de las 12 si som. Ja monzo entere Levin, letz an conosce die bein ils clucces.
3: Tis a maestas?
2: No. Aber du kriegst ein Cent schon bei uns bei YouTube.
1: En in Camberlet, wie se wilde Chamber, weil ein Prem wie deine Preit der Lenzia da. Wie de quelle ein Montai Fiars, Schotterina Send in Farada. Nus traversa in Tschun Plancheus, a quel se mince mai collegiai con scalas da Len u alti streches a Teises. Tot en tot, ascendinus 31 meters. A lu.
2: Qui vince ga.
3: Wow.
1: Nus stein si som il cluce con una vesta magnifica, a sur nus spenden 6 cents da totes grandezias. A lu dati les 12. Enziat essen us chignais il cluce a mincin ten las urellas. Levin ad enton puspel telefonin entameun a filmesche co il martì daz il mantì dil zen. Sent il devos resun dil zen gron raquent il president della pleif cattolica romana Lumnezia, Alexander Casanova, e un encint details tir ils auters zens, denter auter til zen pign cin stoan ad ina tuca a meun. A durant che tocca, se decide l'eau d'abandonare il cluce, avon che tutti sbalunen delle scale stesse sgiudò. In Baselgia è il rest della gruppa, ad ils autors che stai con me sul cluce, la imbospiccia gic. Io prendo Levin di meun e de mondel, coi se gli stau per el sul cluce sotto il 6 cents.
2: A se mi hai fatto piacere, il zemping, l'ho un gin per usi. E tu sai qual tuna?
1: A te so registrai il tun del Zempinto, baba, je, tu cauel?
2: Ja, so vevo.
1: A te sei un premio scascoi?
2: Ja, se pren, as cacare si, lu, John.
1: A si le domanda, con la tura agi plegeu agli expert e youtuber de Zenz, risponde Levin con els gli Johns?
2: Fetch. Also unbeschreiblich, weil ich auch Schibi, Villa, mein Favorit. Du hast es auch Stau Lumbrein, du hast einen Stau Zuckersti. Schibi alles Baselges. Ja.
0: YouTubers der Zenz, die ich dir botote. Schau ja, du nau, durant la Tura der Zenz a Lumnezia. A dir da dann in a proxima, probabel quella ga forse senza Levin. Per cica interesse, alles forse e in ga amara quel Zenz. La sonda als 17 d'Oktober, dati la seconda tura, de pli informazions der quella am Fleiss der surselva Tourism a Vela. Qualche nuova musica, free drinks und Applaus, Dabu Fantastic.
4: Se gente le vede son un toc, on un zoc

0: La sera sin ondas o monches, la gievgia sera rassuna cautonus. Minch mai, musica dal arch musicale, quel portoz. Novas canzuns. Al coro vriu de Nista Venasa festivesce un siu jubileum de Vegnons, a per cui intent al cor schau componi 10 novas canzuns con text de poets de la Vishnauka de Braille. A scia era quinta Daniel Pali, al dirigente del cor.
1: Tu di arda scia fai novra mo pel cor, lo va tu c'è un principio e si don da fasce ti c'è su enter mettere in trucchette che ne gimvin a cantapli su enter, lo se lo cresce l'idea de Scha componer novas canzuns che va lue suenter ovi da il mond, che tutti scorsan du va a cantar suenter. Ad io spero il fit chi vengan a cantar das quelles canzuns.
0: Ja, da pli dell'idea co quelles 10 canzuns tunen lu propi se vais vustat la cautrunus en curt, ne vende meselas sia dati e arci musical a per da spazi a quella emissiun pregno come au peroz al microfone Anna Selina Quinter stada. Gudi la sera, a tocan la proxima gara.

0: L'alch musical. La musica in il center.
1: Anno 2006 ha dato ad Anista Vanase una fusione del cor Mischadau e del cor Baselgia, e dort Londra ha dato il cor Uvriu d'Anista Vanase. Quei giubileum de Vegnons ha il cor festivau in una moda tot speciale, e per cui ha io invitato il studio e cinque persone del cor che sono state involvate fece la preparazione. Daniela Hefti Cavigelli, la presidenta, Patrizia De Rungs Carigiet, la cassiera, e Daniel Palì, il dirigente. In cordial benvegni a vostrais, ed è in cordial benvegni a vus a casa, preziare as auditures, apprezzai auditurs, fa a vus Ugo Scher. Savens festiveschen unions luren prems jubileums per cunciun conta, setonta ciunni a un da pli ons. Il cor Uvriu ha decidiu de festivases in prems vegnons. Exacte si dice il cor sco co membra e la presidenta actuale Daniela Hefti Cavigelli.
2: Mai animesce il cant at la compagnia. Io cai che hai la jeo la compagnia che tegni mai è a Denise at il ligiom tra casa a quei animesce da stavit londra.
1: Daniel Palì conta schon da pila giuventicna ed ai tocan oz il imprim al sulet dirigente il coro vreu vais pie jubileum uon in quei sen. C'è ja motivau vus avon vegnons da surprendere il cor?
3: Also motivau mai è che aver fec incantaus da cantar, aver plegel da cantar, da surprendere il cor, vai allo studiau dic, da fare, ne debo fare, perché è torni te cvida, cinzau mai giù in cor, Lo vate c'ha baina, io so prendo in cor, lo sape da omes emozions musicales con in cor, sa sti ia dina lo vraute emozions musicales con qua vai giù plegé, sento da fare.
1: Patrizia De Rungs, qui avai invitato a quel discorso alla presidente Daniela, insistiu che vus dois essere della partita. Con quel che vus esse stata involvata fece all'organizzazione del jubileum, c'è la vus dois vus tu facci?
4: Allo scopo che si era voglio un tramen di equità di tutte le finanze, da Miracles Raps venne in un buon mondo e non. Allo un tramen è un beato lavoro amministrativo di vostri che va a essere girato con lei, perché oggi la dina ti ha un troppo di fondi a casa e va a un uomo. E per cui va a essere un sorpreso di lei, e si piace che possa.
1: Daniela Hefti, pigliando il jubileo, va a essere un fine tournée ed è a un due concerti. Cosa venisse l'idea del festival jubileums in quella moda?
2: Quei se da un tras piai rimnau ideas, a studiau cosa avessens fa, at la fin finale era quella idea della tournée nascida, a cercola un stutino collegiai con una casa, a dascia che non svenu quitau, non sfigiai nomis dus, ins vemo in agada a ven jubileum de vegnons,
1: Alla tournée faci fermada a Zuz, ad Avignon, a Patrizia De Rungs de Codiest, quels dus slogans.
4: Quai al stau maneggiau la colpa di nias dirigent. Perché che lei aveva lo suo intic, in cui scienzes e l'angiadina a con quel canus, figlio in quel gi, e senza stai contenti di in quelle due destinazioni.
1: Allora domanda Daniel Palì, da co zuz? Ni da co vignongrat?
3: Also in l'angiadina si gira per la Salina, che è come la commissione di musica del canton regione alla stata come è. Che avrei giù via contatto con lei tra quai Vignogni e che la Maria Candines la presidente come è la soprastanza del distretto di Cant da scegliere questa dao quelle due opzioni di fare questo concerto a Londra.
1: Ad era in dine clare di fare in due slogans o se la tournée plus Danis ni è un tutta norvese non correggia in altri slogans di fare Grigion Central, per esempio?
3: No, non so, non so, proprio faccio prima di fare questo concerto a Londra di una casa, la tournée.

0: Regurdientscha, in text da Sepp Modeschnei, ca Flavio Bundi a Messen Musica sin incumbenza del coro vriu per su giubileum de Vegn Ons. Adavon venudiu Il Muossa Via da Albert Spescia, ca a medemmen creau in nova composizion. Sperla tournea a il coro vriu de nista vanasa giu in idea innovativa, num nada main da scha scriver novas canzuns romances.
1: Io vale studiar da scha fai novra mo pil cor. Lo vato c'è un principio e si don da fasce ti c'è sento mettere un trucchetto che ne gimvin a cantare più sventer. Lo se lo cresce l'idea di già componere nuove canzoni che va lo è sventer ovvio da il mondo che tutti scorsi dovrà a cantare sventer. Ed io spero il fatto che vengano a cantare quelle canzoni.
0: Patrizia De Rungs, come hai reagato con voi su Deo in prima gara l'idea del dirigente di già componere 10 canzoni nuove?
2: Als im Prima schon gut auch eine fetch buni doja, a luk weil se kompertrat, weil schon der Chau auch kuvin luk ustaintig, stoin se lumerako finanziakoi. Aber il plige ist aus Pigrons, kala tema delas finanzas.
0: Daniel Palia suppone, ka vus es centau conditions, certes, ni kriteris a quels componists, c'è chi ston fa, ni c'è chi duen fa.
1: Na, il sole kriteri, ka nus ven giu, è stau da dai la poesia dels, il text, perché noi abbiamo voluto vedere il text della nostra vicinanza, che quei hanno l'idioma con noi, shock, va in charme un libro, il componista, ma noi abbiamo già fatto tutta la cappella, buco un clavecino.
0: Daniela Heftisch, con autore del text, ma è più proprio con vicinanza della vicinanza di Braille, ha quei motivi speciali?
3: Il motivo speciale, in questo anche voluto l'idioma, con la vicinanza e chi si accede e chi si muove c'è le poesie che vengono scritte in vicinanza e che ha quel idioma con la vicinanza.
0: Ma tu personalmente sapevi chi detti tanti poeti in vicinanza di me?
3: No, insomma, io credo che si conosce se modesto nai della scuola e shock, insomma, no.
0: In caso che abbia text, è quei Alexander Mais e Daniel Palli, ma si conoscevano personalmente, forse?
1: No, io non conosco personalmente, io ho quel. Io ho un flautonino di quei codici, entro me, che andavo, io ho scelto questo codice, quando non lo registro, credo, quei codici. Quei in poesie, lui va a trovare un principio, quei belle poesie, quei mai non trovavo, se c'è text di lui, lui va a trovare bene. Studiavo tra c'è chi si avesse prendere da quel codice, e io davo belle poesie, belle canzoni.
0: Avevi due reazioni dei componisti in questo text?
1: Also, reazioni esistono in principio perché non si cantava la canzone. A von, vai a buio più bia reazioni, in adem da mai scoia vece per te nel text, mi dice componist, a led va lo che si da sclarimene del, che è con quella lo stas contenta entro con quei.
0: A cosa es fa
1: qui? In principio, vai a lo dice, well, mera tiese scena, vai a sai, vai a scena in. Es ist ein carissim Typ, es ist ein Buddha, es ist ein Text, so eine Kaskade, die fährt Kanäre, fährt anderes Ramurs. Also auch, weil es ist ein dritter Text, der noch mehr Umeine hat, der ist sehr Umeine.
0: Und auch die Komponisten des Romans sehen wir bei diesen 10 Canzons Novas. Und aus, weil es so wie auch das Publikum ist, Ressons zu diesen Canzons, Daniela Hefti?
3: Ja, in der Sonne Ressons. Als Bjarz fetch positivs, lejaut a schauplige.
0: Ah, ihr auch schon in eine Canzone favorite, in eine Mille nun nade, bis events, che se di stau in eine biale Canzone.
3: I dependente della via decide del Publikum, lejaut plitos più giufna an schauplige fele cascada. Ad autors an e schauplige laue. Anzo deo bia compliments, aber in generale si vignu ludau tullas canzons.
0: Ad è dentils componist il Daniel Palli Setz? Da codi est e legiu la poesia mia can?
1: Io saibu c'è come vai a vir qua codi, c'è pi qua sco, vignu incontro mi qua text, also, lui va a trecciau, gie, io pren quella poesia, nga, a fecce c'è, io vai lu c'è co, c'è un giu in tec, c'è ne, c'è stramenda, fati c'è set, c'è, non è mai compagno, c'è, allora vai a trecciare bene, prima sto svegli il text, se sono interessato a fare la melodia. Ciò sono già contento con quella forza, vai in avanti, forza calio con quella, ma il tempo si muove.
0: A quella prima canzone che Daniel Palli ha scritto, te la indiesco prossimo. Mia canna, col text di Alexander

0: L'aua ad avon la cascada è un text d'Alexander Meissen in Convigin de Dardin. Messa in musica an quelles Mario Pacchioli ad Armin Caduff. Diesch novas canzuns Ramonches an giulur premiere lanciata Zergladur a cajun il concert de jubileum de Vegnons coruvriu de Nista Vanasa. Diesch canzuns novas cain us per aschide di sin fiera.
1: Also nus vin in segira cantavi in avon quelles canzuns in rac nus veni naga in concert, ni in pin concert, pil seniors, ni schocke, et sine canzuns an citzon canta in Basel, de Vron Messa, colorazion dil davos, ad jamanet che vien lo forza da mondo tutto in da dirigenz ni shoya ni che van directi ts componist la canzon sau den je es non sven pagau la als componist
0: un feine tournee con canzons veglies ni odel vargau quasi a dus concert con canzons novas was du massa vos con dirigen mai du la tema che vien forse un pau me me bian per cantadurs e cantadurs
1: lanciata con san giu andamento con proiect si gir box o vestons che buon ciertel che che lo sa da o la sa interesta o che nos vain proprio giubia lavur con un prender le nuove canzoni per quel che scho normal sco dirigenza as di un curiote canzoni meres che va tu cor che va bop tu cor da de che va no ciao prendo un conto quel che vino componeo a tocco de vos cracheo che nos vendo miau quei stupend.
0: Alla finale avesti giù successo e ci sono il pubblico che è stato due gare plein in concerti. Daniel, vuoi dire il cuore di più lanciata, più di più venions? Motivesci il successo di un giubileo di continuare o il senso che l'ha dato la bicetta?
1: Ci dici che a prigione di effetti assetti, le sdie via smondi ho fatto quel complice, quel momento che ho il buon prigione per lui sto in scala per quel che lui venne in nuoto ti c'è bene della sera, da cantare o da dina canzone.
0: Se c'è bien della sera del concert, è denton staules 10 composizions novas che venides presentades. Ciun de quelles vengia audio l'emission a cheu suon den ulteriures duas, omis duas con in text de Pieder Antoni Livers. La Fonza, con la musica de John Balzer Casanova, adiest os, la prima rosa, composizion de Flavio Bondi.

Siemi, text da Alexander Meissen, alla melodia e da John Andrea Casanova. Cheu ha il coro vriu cantau insieme con l'ensemble vocal Cantus Avis. Las siat giufnes cantaduras han eschi lloc collaborau al concert de jubileum. A per la fin de quei arch musical lessel delecta vus a un cunincines de lur produzions. Elles han cantau sotto direzione de Rilana Cadruvi Scherer ad accompagnadas al clavecin de Clau Scherer. A mi, Hugo Scher, resti a un de avvisa a vus, bien divertiment, a vinavon, bia plagé con las emissions de radio da RTR. Adia, a stai bene!

0: Il di der RTL.
1: Oz con Cosin Mon, buonasera. La scuola bilingua a Quera ha pli a pli sevens genitors che termetten lura fons in quelles classes ord motivs che hanno da fa nuot coi interess den prender in lungaggi, ma ben per evitar classes cumbia a fons dei exterior. Per quai ad attesce il mercau de Quera ne vende ion de scuola che vegn le condizioni d'admission per le scuolas e scolettes bilingues. Concret an quelse fons prioritat che increscissi Ramonsch in italian. L'economa de menagi Anna Jäger diventa menadra della sanadura. Quai comunicasce l'organizzazione pel provvedimento de sanadat e l'engia din alta. Anna Jäger surprende il post e un prem de gener 2027. Empli all'organizzazione de CDU de concentrare la chiera de persones con demenza a Promolins. In veste alla munconza d'aua extende la vischnonca tumliasca les masires de spernia aua a Velden a Deschet. Quai per garantì al provvedimento d'aua durant els proxims mains, einum en ina comunicazion. De nief se gis comandau d'en plani pools, de lava autos e de schua surfaces. Gia de pi al cercladur appalesce la vischnonca de spernia aua. La Confederazione ha dato quei a ton de pli lubiences de città lufs a moda preventiva che iom vergau. Concret, ai uffici federal d'ambient dau tocca nosa la lubiences ter 39 trops. In a demanda od il valais a iom pendenta. Avon in on veva i uffici dau la lubiences de sminui al diember de lufs ter 22 trops. Ai augment agi per par de fa con in amidade de l'ordinazion de caccia, declara la Fondazione Cora che è incumbenzata della Confederazione all'Agentura de Novitats Keystone SDA. E pli detti de pli trops in Svizzera te noi uffici federal d'ambient. Tondo mai, tocca la prossima ga.
0: La Saira ter RTR. Con sempre verz. Hits. Descubridas. Musica non-stop.

Musica per Rina Scadin. Per Tai. Per Mai. RTR. Per Vus.

RTR, musica non-stop. Conscovridas, hits e sempre verdes.

Mengia, da Men Rauch. Anna, Mengia e Chatrina nese warsch la barbulina in rudé intorn el bül stan e laven lin e tüll. Tante reint i baderleiven, e riaiven, e schflatscheiven, daiven sils e faiven mods, daiven giuvels, faiven sots. Qua capita supervia ion e passa sperra via. Nianca mux intorn el bül, tottes laven lin e tüll. Curcels vol weint in giassa, rien tottes se quai squassa. Menge be, culcesch bassa tira su plü grev il flat.

0: Proverbis. Deisa fonateira.
1: Menginnes mamma rusa, io l'am de spübi man, ed umman da per spusa, la vesta lucinam, ma paine cün la tuoccia, disla, fammi il plagiair, e curce o drif la buoccia, si disla da tajair, quei eis bain quei, cim da turmaint.

Saira l'inscuntretti, a braccias cun Jon Gromt, tua tindegnam fermetti, vergogna bain la giont. Sinquai Jon Gromt a svolva, dis, c'è a spersti qua, ed ancia iom risolvi.

da quist spaz. Tuot gisa missa rier, scoscia quei füss nardaz. E cur ne dit gia scoder, am stol quist bel gionun. Dismentia sei un cloder, un pover schumarun. Bot pel culötz, til vescla pa,

Mes barbes aint il giudisch, io craitcha meggio plant, uschetra tarnum lasci, da quisch bel comandant. E scit il cundanessen, si vessen bein rajun, podarci til metessen, da fatta in prajun. Il peses be, ciò que podes, nir ora mo, un bel processe.

Lascia passar las nozzes, il lurez vuoi muassar, ci tia int las giocces ed ha da comandar, sul scivel sto il mengia, io non in clepus.